0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

a volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. Azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: ciao Snolly, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sa musica.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
2: Perché sono simpatico, giusto?
1: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
2: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
1: Buonanotte.
2: Ma siete ancora qui?
1: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
6: Ma che male, di nuovo la schiena.
7: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
6: No, solo troppo tempo seduto.
7: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
8: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten.
9: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
10: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Sole caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia, quindi al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi, poche variazioni altrove. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Quando

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Mamma, ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduta.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
4: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva tote bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e

in alto uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi

0: sia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale buon giovedì 25 giugno 2026. Il termometro non va giù e la braghetta si mette su, se è un bel Bermuda di buona fattura provo. Nella Francia che boccheggia per il caldo torrido, il ministro del lavoro Jean-Pierre Farandou si dice favorevole all'uso dei pantaloncini corti per gli uomini in ufficio. Lui assicura che da ministro continuerà a indossare giacca e cravatta, malgrado le temperature oltre i 30 gradi che soffocano Parigi. Ci sono Bermuda e Bermuda, precisa lui, insomma, attenzione anche al bon ton. E intanto ondate di calore in Italia, le città sono sempre di più col bollino rosso, l'afa continua, oggi dovrebbero essere 17. In Francia c'è stato anche un blackout che ha coinvolto 68.000 utenze. In Versilia ammazza a fucilate la moglie e il figlio, poi sale armato sul tetto e è stato arrestato. La tragedia di Senago in Lombardia, 18enne ai domiciliari, arrestato per la morte dei tre amici, dice scusate. Le vicende dunque del processo Regeni, la parola alla famiglia a mani nude contro il regime egiziano, hanno detto i parenti di Giulio. I treni in Germania, lenta ripresa del traffico, ma ancora fermi il 50% dei convogli merci. Droni su Kiev, blackout, Crimea, Kherson, situazione di Kiev verso il non ritorno. La IEA garantisce ispezioneremo i siti di uranio di Teheran, non importa quando accadrà. E l'Iran e la NATO, la vicenda dei 500 aerei americani dalle basi italiane, Rutte dice sostegno europeo con migliaia di voli, ma ci sono polemiche e precisazioni da parte del governo italiano. Poco fa un fortissimo terremoto in Venezuela, c'è lo stato di emergenza, incerto il numero delle vittime e dei feriti, e in Italia la terra continua a tremare ai Campi Flegrei in Campania. Automobili, Toyota annuncia un taglio di produzione di 100.000 veicoli a partire da febbraio negli stabilimenti fuori dal Giappone. Un miliardo di euro per il lavoro stanziato nel decreto legge del governo Meloni, ci sono altre novità e promesse del governo appunto nel settore del lavoro. Il Papa agli scrittori per il 2100 anni della libreria editrice vaticana, bisogna scrivere, è un atto di verità e la palestra dell'umanità, offrite spazi di pace. Il colosso cinese Alibaba ha fatto causa al Pentagono dopo l'inserimento nella blacklist come azienda militare cinese. Alla Camera oggi la cerimonia per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Mattarella parla davanti a 700 persone e la legge elettorale in aula il 26 di giugno, dunque a partire da domani. Dice Jennifer Aniston, e Dio non voglia che una donna abbia successo e non abbia un figlio. Lo sport, il calcio, la Serie A, anticipi e posticipi, apre Inter Monza sabato 22 agosto, terza giornata spalmata come ormai si usa in almeno 4 giorni. Ronaldo

0: Ronaldinho giocherà almeno una partita in Serie C, vuole fare a Ravenna l'ultimo gol in carriera, lo dice il proprietario del club romagnolo Cipriani. In campo con noi almeno per una gara in campionato, un clamoroso colpo del mercato. Ronaldinho, fuoriclasse, che ha giocato tra l'altro nel Barcellona e nel Milan, ha 46 anni. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza Italia, beh, è solo un giramondo. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Sicilia sulla statale 121 Catanese lavori di manutenzione prima dell'incrocio Paternò, statale 284 occidentale Etnea e l'incrocio Mister Bianco, in direzione incrocio Catania, strada statale 114 orientale Sicula. Nelle Marche, sulla statale 3, via Flaminia, corsia chiusa per lavori dopo l'incrocio Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa, e prima dell'incrocio Cagli, direzione Fano, strada statale 16, Adriatica. In Sardegna, corsia chiusa sulla statale 295 di Arizzo, ci sono lavori di manutenzione dopo incrocio stazione di Desulo Tonara e prima dell'incrocio valico di Sa Casa. Ancora in Sardegna, statale 388 del Tirso e del Mandrolisai, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio La Maddalena, strada statale 131 Carlo Felice e prima dell'incrocio Simaxis. In Sicilia, sulla statale 114 orientale Sicula, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Acireale e prima dell'incrocio Catania-Simeto tangenziale di Catania. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Milano Baby, John Tile e Fabri Fibra a Radio Italia, solo musica italiana, ma oggi è già giovedì.
1: Buongiorno
0: piccolini, buongiorno per tutto il giorno. Come state?
1: Tutto bene?
0: Come
1: tutto
0: avete
1: bene?
0: Passato questa notte?
1: Questa calda notte.
0: Una calda estate.
1: Scrivetecelo come sempre, come state già facendo del resto, con i vostri SMS e WhatsApp al 331 995 0095. Salutiamo Max Perucci, Luca Camorce, regia.
0: Ciao ragazzi, ciao amici.
1: Buongiorno Cicci.
2: Buongiorno anche da me. Oggi è San Guglielmo. Tanti auguri buon onomastico a tutti i Guglielmo all'ascolto. E con noi c'è sempre, per fortuna, Roberto.
1: Eccomi qua, buongiorno a tutti. Oggi è già Giorgio, Voi vi sentite più sognatori o più realisti?
0: Ma dipende dalle circostanze. Più sognatori. No. Perché?
1: Perché a tale proposito, per voi una frase di Robert Orben. Come? Che dice: i realisti sanno dove stanno andando, i sognatori sono già lì.
0: E vedi, siamo avanti. Quando a Radio Italia solo musica italiana mancano 20 secondi alle 7.
3: Ciao piccolini.

0: tecnico della nostra nazionale già stato scelto?
1: No.
0: No, è l'allenatore? Commissario no. tecnico neanche.
1: Vabbè, abbiamo il presidente.
0: Ci penserà Giovanni Malagò.
1: Sì.
0: Siamo in buone mani, presidente.
1: Bocca al lupo.
0: Ben arrivato, presidente.
1: Lei sta già andando a Palermo.
0: È già là.
1: È già là.
0: È già là.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina.

volendo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: bellissimo, è bellissimo. La differenza tra me e te, Tiziano Ferro, a Radio Italia, solo musica italiana.
1: È molto bello, è molto bello.
0: Sì. Ieri si parlava delle regole strane.

0: del sì. campionato del mondo con Ibra ai mondiali di calcio c'è una regola che potrebbe cambiare in corsa proprio durante i mondiali. La FIFA infatti vorrebbe cambiare il funzionamento del lancio della monetina prima che prendano il via le gare a eliminazione diretta. In particolare si tratta dell'eventualità in cui le due squadre arrivino ai calci di rigore. Al momento il regolamento prevede due lanci della monetina, il primo per decidere chi inizia a calciare e il secondo per scegliere in quale porta.
1: L'obiettivo infatti è passare a un solo lancio, cioè la squadra vincitrice sceglierebbe se tirare verso una determinata porta oppure battere per prima, lasciando all'avversaria l'altra possibilità. Il dibattito non è nuovo, ma un confronto sarebbe già iniziato per decidere in fretta cosa fare in questi mondiali.
0: Non si poteva decidere prima, vabbè.
1: Vabbè.
0: Intanto con l'elezione di Malagò a presidente della FIGC si prospettano molti cambiamenti anche in casa nostra, non ultimo quello della scelta del commissario tecnico. Pare al momento che in prima posizione ci sia Antonio Conte.
1: E chissà se l'ex allenatore del Napoli avrà voglia di prendersi questa responsabilità. Ma Max,
2: dimmi,
1: che dici, proviamo a chiederglielo direttamente?
2: Ma di più, è qua con noi.
1: Ah sì?
2: Eccolo.
1: Buongiorno
2: qua.
1: Mister Conte, non l'avevo vista, buongiorno.
3: Diciamo che se mi offrissero questa opportunità sarebbe il coronamento di una vita di sacrifici e sicuramente entrerei nello stadio a testa alta sapendo di fare bene.
2: Ah, quindi accetterebbe di allenare la nazionale?
3: No, parlavo del biglietto per andare a vedere Max Pezzali a San Siro. Spero di riuscire a trovarlo che è già sold out.
1: No, scusi mister, non parlavamo del concerto di Max Pezzali ma della possibilità di allenare l'Italia.
3: Vabbè, sono due cose che si fanno comunque allo stadio.
1: Sì.
3: Per quanto riguarda la panchina della nazionale, insomma, io vorrei allenare una nazionale vincente con giocatori capaci che mi permettono di stare al passo con le nazionali più forti.
2: E quindi?
3: E quindi sì, accetterei di allenare la nazionale di pallavolo.
2: Ma no.
1: No, quella di pallavolo credo non abbia bisogno mister, parliamo di calcio.
3: Ah, perché abbiamo anche una nazionale di calcio.
1: Eh sì, vabbè,
3: ma io i mondiali non l'ho vista.
1: Come? Insomma, ci sembra di capire che non è ancora molto convinto.
3: Beh, insomma, diciamo che farei fatica a rinunciare al campo, al pubblico, alla curva che fa i cori.
1: Bene, e allora perché non accetta?
3: E infatti accetto di andare a vedere Max Pezzali agghiacciante.
4: Disco Italia. Disco Italia è Cabana di Irama.

passé.

0: sempre bello ascoltare Coez, Radio Italia, solo musica italiana, e ricevere i vostri messaggi come state facendo al 331-995-0095.
1: Salutiamo Vincenzo da Racconigi, Cuneo, camionista direzione Milano.
0: Ciao Vincenzo. Ciao piccolini, oggi sto portando mio marito al lavoro, ci sono già 28 gradi e devo ancora portare il cane a fare la passeggiata. Eva dalla provincia di Brescia, ciao Eva.
1: Pure la foto del cane.
0: Bello.
1: Ciao, sono Sara da Porto Recanati, questa notte faceva molto caldo a Porto Recanati, ho 11 anni e sto andando a fare allenamento. Ciao, ciao Sara.
0: Buon allenamento Sara. Letizia da Piacenza, ma volete mettere a addormentarsi sotto le coperte al calduccio rispetto a non riuscire a prendere sonno con questo insopportabile caldo torrido? Vabbè, aspettiamo qualche mezzetto. Buona giornata, ciao Letizia.
1: Questa è di poco, su dai,
0: sì.
1: È solo iniziata l'estate.
2: La chiamavano estate.
1: Buongiorno, meno 3 al concerto del Foro Italico, già 30 gradi, Monica da Palermo.
0: Ci siamo, dai, fra 3 giorni saremo là. Monica, un saluto a voi dagli operai di Fasanelli, direzione Porto di Manfredonia. Ciao ragazzi,
1: ciao,
0: buon
1: ragazzi,
0: lavoro.
1: Buon lavoro, abbiamo buon attenzione lavoro. Oggi vogliamo fare un ballottaggio musicale.
0: Si canta,
1: si canta.
0: Siamo in vena di cantare.
1: Perché Radio Italia è la radio che ci fa cantare. Quindi dobbiamo già riscaldarci, no?
0: La chiamavano estate.
1: Per il concerto di Palermo.
0: Sì, ma è questa? No, no. La chiamavano estate.
1: No, non cantiamo questa.
0: Non cantiamo questa.

0: Ma il ballottaggio è
1: fra, un queste, bel ballottaggio.
0: Fra queste due canzoni: Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco,
1: oppure Ligabue con Questa è la mia vita.
0: Scegliete una delle due canzoni da cantare con un SMS WhatsApp al 331 995 0095, perché Radio Italia
1: è la radio che ci fa cantare.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai WinTre protetti. A casa tutto bene.
14: WinTre protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
15: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
16: Grande nonno!
15: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Ma che male, di nuovo la schiena.
18: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
17: No, solo troppo tempo seduta.
18: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
17: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
19: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: sì, Francesco Renga e Giusy Ferreri, non dovrei, non dovresti a Radio Italia solo musica italiana.
1: Ma cioè, noi dobbiamo.
0: Dobbiamo scegliere quale canzone cantare tra poco. Anzi, come? Lo state facendo voi con un SMS WhatsApp al 331-995-0095.
1: E come sta andando?
0: Come sta andando? Sta andando come? Che sono lì lì appaiate. Sono lì proprio le due canzoni che state scegliendo, una delle due dovete scegliere, sono Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco o Ligabue con Questa è la mia vita.
1: Quindi sono a pari
0: sono
1: merito.
0: Sono lì.
1: Vabbè, adesso
0: continuate a votare.
1: Vediamo.
0: Intanto si cercano comparse tra le province di Ferrara e Ravenna per il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo. È bello sapere che Aldo Giovanni e Giacomo
1: è bellissimo.
0: Stanno preparando un nuovo film. In particolare si cercano uomini e donne tra i 20 e i 70 anni.
1: Ah, noi siamo già fuori.
0: Per le persone selezionate è previsto un compenso. Le prove costume si svolgeranno tra il 13 e il 15 luglio, mentre le riprese il 16 luglio.
1: Le candidature devono essere inviate via mail, allegando una fotografia recente in primo piano e una a figura intera, e indicando dati anagrafici, altezza, taglia e recapito telefonico.
2: Io sono già là, ragazzi.
0: Ma che lei rientra? Nelle...
2: Sì, guarda, io per poco rientro nell'età.
0: Ah sì, perché non ha ancora superato i 70 anni.
2: No, perché non è ancora compiuti 20.
0: Ma per favore, dai. Guardi Cicci, che guardi a lei, la sgamano subito.
2: Ah, dici?
0: Cioè, per capire se lei è veramente di Ferrara o di Ravenna, sarà sottoposto da Giovanni e Giacomo a, non alla prova della cadrega.
2: Ah no?
0: Ma alla prova della screna. si dice così, credo, da quelle parti, la sedia.
2: Vacci piano.
0: No, vacci piano, ce lo dicono loro. Emma Ercomi.

0: Vacci Piano e Marcomi a Radio Italia, sono musica italiana e Radio Italia è la radio che ci fa cantare, siamo pronti per farlo.
1: Avete scelto la canzone da cantare per proprio per un
0: sì, per
1: niente.
0: Ecco, vince Tommaso Paradiso.
1: No,
0: sto scherzando.
1: Vincono.
0: Salutiamo Tommaso.
1: Non era nel ballottaggio Tommaso.
0: No.
1: Vincono i Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco, quindi questo è il momento. Alzate il volume a palla della vostra radio, incidete un vocale cantando al 331 995 0095 lasciando anche il vostro nome e la vostra città. Si canta.
0: Si canta.

0: che bella questa,
1: che
0: qui
1: bella.
0: Pastello bianco, pinguini tattici nucleari, l'ho l'avete cantata in tantissimi.
1: L'ho cantata anch'io, volete che ve la canti?
2: No, grazie.
0: No, grazie. Buongiorno, qui a Berlino già mattina ci sono 30 gradi, non vedo l'ora di andare nella mia amata isola, la bella Sicilia. Tanti saluti Giusy, ciao Giusy.
2: Ciao Giusy, buongiorno, potete salutare la mia futura moglie Martina e sua sorella testimone Morena. Io sono Angelo da Terni e ci sposiamo il 4 luglio.
0: Ah,
2: ciao!
0: Independence Day! Giusy! Hai scelto proprio il giorno giusto. La festa dell'indipendenza americana.
1: Sì, Independence.
0: Come, scusi?
2: No, cosa ha detto?
1: Independence Day! Independence Day! Independence Day! Non riesco a dirlo!
3: E solo sulla vita che resta tutto il giorno.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ma che male, di nuovo la schiena.
7: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
6: No, ho solo troppo tempo seduto.
7: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
8: Il supermercato è in chiusura!
9: Abbiamo dimenticato l'acqua!
10: Vado io!
11: Sì, ma leggera, eh?
12: Poco poco sodio, mi raccomando!
11: Sì, però anche per i più piccoli!
10: Quindi, acqua Eva per tutti?
13: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre! Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
16: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
17: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
18: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
19: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
20: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Amore, poi il mutuo?
23: Tesoro, il mutuo non è semplice.
22: Ma su Idealista?
24: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
25: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
26: Senza rinunciare alla qualità
0: Antonella?
1: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti, a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
2: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, che bella. Angelina Mango e Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana, anche questa la dobbiamo cantare.
2: La canteremo. Radio Italia è la radio che ci fa cantare. Sì. Allora sentiamo come ha cantato Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari Romano.
3: Sei mai visto piangere

0: andare avanti, sai, avanti, sai. Bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi.
1: Romano De Ravenna, ciao.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Ricordi Blanco ed Elisa.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana sono le 8:01.
2: Ma state zitto e curcate!

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Forti scosse di terremoto in Venezuela, la più violenta di magnitudo 7.5, crollano edifici, persone sotto le macerie, si contano le prime vittime, dichiarato lo stato d'emergenza. Il segretario NATO Rutte, 500 caccia americani hanno usato basi italiane durante la guerra, la difesa solo voli tecnici, opposizioni, governo riferisca in aula. Meloni al vertice di Berlino con i leader europei, sostegno a Kiev e futuro della NATO al centro, oggi l'incontro ad Antibes tra la Premier e Macron. Presidente Trump critica nuovamente gli alleati europei. Mi hanno deluso, l'ambasciatore statunitense a Sky TG24. Meloni, una leader mondiale, ha fatto un lavoro eccellente. Tragedia in Versilia. Uomo uccide moglie e figlio a fucilate. Mi sono liberato di loro, ha detto ai carabinieri che lo hanno arrestato. Il ragazzo in un post mi preferisce morto anziché gay. Il caldo non dà tregua. Oggi 17 città da bollino rosso, 5 vittime. Nelle prossime ore cabina di regia al Ministero. Emergenza anche in Europa. Allerta a Londra e in Galles. L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, uscito dal carcere di Rebibbia, ha rilanciato il patto con Vannacci, con cui ha cenato. Esco da innocente, ha detto fuori dal penitenziario. Mondiali, il Brasile batte 3-0 la Scozia ed è primo nel girone. Il Marocco supera Haiti in rimonta. Sudafrica vince a sorpresa e fa la storia. Qualificati anche Messico, Svizzera e Canada.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Toscana sulla statale 1 via Aurelia c'è corsia chiusa, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Pisa statale 12 della Betone del Brennero e prima dell'incrocio Pisa Nord 11 Firenze Pisa Nord. In Sicilia traffico rallentato per lavori di manutenzione sulla statale 113 diramazione settentrionale Sicula prima dell'incrocio Sparta e dopo l'incrocio di Mortelle, direzione Messina, statale 113 settentrionale, Sicula. In Liguria, sulla statale 225 della Fontana Buona, corsia chiusa a causa lavori dopo l'incrocio Ferrier e prima dell'incrocio Traforo Bargagli Ferrier. In Sardegna, rallentamenti per lavori di manutenzione sulla statale 126 sud occidentale sarda dopo l'incrocio Ponti e prima dell'incrocio Tratralias. In Sicilia, sulla statale 121 catanese, lavori di manutenzione con corsia chiusa dopo l'incrocio Mister Bianco e prima dell'incrocio Paternò statale 284 occidentale Ennea. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria dopo Altomonte, prima dello svincolo Tarsia Sud, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Una distrazione può costarti la vita. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Sesso e Samba. Tony F. Gaia a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno per tutto, tutto il giorno. Oh yeah.

0: Elena da Telgate, provincia di Bergamo.
1: Ciao, ciao, buona giornata.
0: Grazie, grazie per il vostro buongiorno.
2: Grazie, un bacio grande.
0: Queste sono le buone nuove con Savi, Montieri, anche Cici. Oui, e oui. Loro sono Eros Ramazzotti con Max Pezzali, come nei film.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Chissà

0: Grey Goose, Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana. E negli ultimi tempi abbiamo perso un po' la spontaneità della socialità e sembra che qualsiasi incontro debba essere segnato su un'agenda. Dobbiamo segnarci sempre tutto
1: sul
0: per
1: planning.
0: Stare meglio sul planning.
1: Planning
0: per stare meglio e riscoprire la spontaneità. Però gli psicologi,
1: sì,

0: consigliano di riprendere alcune vecchie abitudini che si sono un po' perse.
1: Per esempio, prima si passava da qualcuno senza un motivo preciso, si rimaneva a chiacchierare sulla soglia, si finiva per bere un caffè che non era stato programmato, si mandava qualche messaggio anche solo per dire ti ho pensato.
2: A creare il legame non sono infatti solo gli eventi calendarizzati, ma anche le giornate normali condivise e improvvisate come un pranzo, un'attesa o una conversazione inaspettata.
0: Sì, era tutto all'impronta. Adesso ogni cosa che dobbiamo fare ce lo dobbiamo scrivere. Insomma, ti chiedono se vuoi andare a prendere un caffè, tu devi vedere sull'agenda se sei libero per andarlo a prendere. Non ho capito.
2: Sì, beh, vabbè. L'agenda infatti, è sempre piena.
0: Ma poi quale agenda? Quella del telefono.
2: Quella del telefono, infatti.
0: Cari perché, piccolini.
2: Ma qualcuno ha ancora l'agenda a cui piace scrivere, che non è una brutta cosa.
0: Cari piccolini, ancora. Appunto, vogliamo chiedervi questo. Qual è l'evento sulla vostra agenda che non vedete l'ora che arrivi?
1: Le vacanze.
0: Anche se non l'avete scritto sull'agenda. Diteci, qual è questo evento che non vedete l'ora che arrivi? Fatelo come sempre con un SMS e un WhatsApp
2: al 331 995 0095. Sono

0: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
1: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente!
7: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
8: Quando ci fa sentire

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
2: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
1: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
2: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.
1: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro, e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
5: No, sono troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: non passa.
1: No, il battito no, animale RAF a Raditalia, solo musica italiana. Qual è l'evento sulla vostra agenda che non vedete l'ora che arrivi? Anche se non l'avete segnato sull'agenda, non importa. A parte il 28 domenica, al Foro Italico a Palermo.
0: L'abbiamo già segnato sull'agenda.
1: Radio Italia Live,
0: è nel
1: concerto.
0: Cuore, è nel cuore.
1: Buongiorno, non vedo l'ora che arrivino i campionati italiani di ballo a luglio. Ciao Mina.
0: Bello. Buongiorno ragazzi, io sto aspettando il 26 febbraio 2027, è il mio ultimo giorno di lavoro, dopo vado in pensione, dopo 43 anni. Renato da Brescia, un abbraccio a tutti e buona giornata anche a te, caro Renato.
1: E quello non l'avrà neanche segnato sul calendario. No.
2: Beh, anche voi tra poco.
1: No,
0: ce ne vuole.
1: Buongiorno, l'evento che non vedo l'ora che arrivi è domenica, finalmente si va in ferie. Mi salutate, vi ascolto sempre mentre lavoro, questa mattina vi ascolto dalle 4 al lavoro nei vigneti al mattino presto perché poi è troppo caldo. Un saluto da Paolo da San Michele all'Adige.
0: Ciao Paolo, un abbraccio grande. Ciao piccolini, non vedo l'ora che arrivi il 5 settembre, data in cui affronteremo la Spagna, in Spagna la nostra gara internazionale di judokata. Parteciperemo io, Dario, Emanuele, Viviana ed Emanuela alla conquista dell'Europa.
1: In bocca al lupo ragazzi,
0: un grande in bocca al lupo.
1: Ciao piccolini, l'evento che aspetto da mesi arriva domani, la mia amica da Venezia viene a trovarci per il weekend, riusciamo a vederci solo due volte all'anno ma ogni volta sembra come se ci fossimo, non ci fossimo mai separate. Flavia da Roma.
0: Buongiorno, sono Luisella da Clusane di Iseo in provincia di Brescia, io non vedo l'ora che arrivi fine settembre per la nascita della mia prima nipotina Alice, sono emozionatissima. Ciao e buona giornata anche a te, cara Luisella. Alice, che bel nome.
1: Sì, ti dice qualcosa.
0: Mi dice qualcosa, sì, mi ricorda mia figlia.
1: Un ragazzo, una ragazza, The Colors.

0: Businessman, dito nella piaga, Radio Italia, solo musica italiana. Quanto vale una tentazione?
1: E soprattutto, chi ne pagherà le conseguenze?
0: Ultimo appuntamento con Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento sociale firmato Sky Original, condotto da Fabio Caressa.
1: 12 persone comuni, una giungla da attraversare con dei trekking faticosissimi e continue tentazioni che metteranno a rischio il montepremi di tutti.
0: Chi penserà a se stesso?
1: E chi al bene del gruppo?
0: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, questa sera alle 21:15 su Sky e in streaming su Now.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: In questa notte fantastica.
4: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
5: Ti porto!
4: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
6: Sono un ragazzo fortunato.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Onligol. Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.

0: Chissà se oggi brinderà con agitando una Coca-Cola.
1: Beh, può essere.
0: Beh, ci metterà anche un po' di champagne, credo.
1: Perché oggi è il compleanno di Tommaso Paradiso.
0: Auguri, Tommaso!
1: Tanti, tanti auguri.
0: Tanti auguri.
1: E approfittiamo anche, visto che è anche il suo compleanno, di fare gli auguri a Roberto Vecchioni.
0: Grandissimo
1: Roberto Vecchioni.
0: Auguri anche a Roberto Vecchioni.
1: Si parlava di eventi importanti da scrivere sull'agenda. Ce n'è uno importante domani nella sede romana di Finarte. Verranno messi all'asta dei cimeli della musica italiana. Tra i pezzi più attesi ci sono due chitarre usate da Lucio Battisti a inizio carriera.
0: All'asta andranno anche alcune lettere scritte alla madre durante i numerosi spostamenti che a metà degli anni 60 portarono il giovane Lucio Battisti a esibirsi in Italia e all'estero con le sue prime formazioni.
1: In una lettera da Verona, Battisti descriveva così la vita da tour alla madre: per quanto riguarda la mia permanenza a Verona, puoi stare tranquilla, mangio 3 volte al giorno e dormo con sufficienza, andiamo in giro sempre in macchina e poi non fa tanto freddo.
0: All'asta verranno battuti anche dei cimeli di Lucio Dalla, tra cui la giacca indossata durante la tournée americana dall'America Ruso del 1986, gli storici occhiali da sole utilizzati nel tour Banana Republic del 1979 e il manoscritto originale di Canzone.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Malavita. Coma cose, Radio Italia, solo musica italiana. Ma Paoletta, dov'è? Qua
2: con noi. Buongiorno, ciao ragazzi.
1: Ciao, buongiorno.
2: Con un po' di voce bassa per l'aria condizionata.
3: Attenzione.
1: Hai esagerato.
2: Ma non quella che c'è qui, quella che
3: a
2: metto
3: casa.
2: A manetta a casa.
3: Ah.
2: Sì, me levanto, sono tutta contenta e poi dopo il dolorino, ti svegli col dolorino alla
3: attenzione,
2: spalla.
3: Attenzione, bisogna preservare la voce che domenica ci serve.
1: Sì, non solo quindi, domenica, ma anche oggi,
3: anche
1: domani,
2: sì,
1: tre ore.
2: Spegnerò l'aria condizionata e soffrirò al caldo come tu.
1: Potresti alzarla un pochino.
2: Quello sì, è vero. Però
1: così toglie l'umidità e non ti fa male.
2: Ma la tentazione è tanta. Ma io mi riduco così già solo con 24 gradi ed è troppo bassa effettivamente.
1: Però vabbè,
2: devo alzare.
1: Ecco, stasera stasera l'alzi un po' e così torna anche
3: mi
1: la voce.
3: Mi raccomando.
2: Ecco.
1: Dai, miele e propoli.
3: Paoletta, qui su Radio Italia fino a mezzogiorno. Salutiamo Max Pierucci, Luca Camorcia in regia. Arrivederci Cicci.
4: Arrivederci e risentirci. Grazie come sempre per i vostri messaggi. Vi vogliamo bene, Roberto. Lasciaci con una bella citazione
3: di Robert Orben. I realisti sanno dove stanno andando, i sognatori sono già lì. Sono

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Forti scosse di terremoto in Venezuela, la più violenta di magnitudo 7.5, crollano edifici, persone sotto le macerie, almeno 32 morti, 700 feriti, dichiarato lo stato d'emergenza. Il ministro Tajani a Sky TG24, al momento nessuna vittima italiana, abbiamo offerto supporto al paese, l'ambasciatore De Vito, siamo operativi. Il segretario NATO Rutte, 500 aerei americani hanno usato basi italiani durante la guerra, la difesa solo voli tecnici, opposizioni, governo, riferisca in aula. Il presidente Trump critica nuovamente gli alleati europei. Mi hanno deluso, l'ambasciatore statunitense a Sky TG24. Meloni, una leader mondiale, ha fatto un lavoro eccellente. Tragedia in Versilia, uomo uccide moglie e figlio a fucilate. Mi sono liberato di loro, ha detto ai carabinieri che lo hanno arrestato. Il ragazzo in un post mi preferisce morto anziché gay. Il caldo non dà tregua, oggi 17 città da bollino rosso, 5 vittime. Nelle prossime ore cabina di regia al Ministero, emergenza anche in Europa, allerta a Londra e in Galles. Nastri d'argento, 8 premi per la grazia di Sorrentino, Zalone, nastro dell'anno, riconoscimenti speciali a Monica Guerritore, Giancarlo Giannini, Barbara Boucher. Mondiali, il Brasile batte 3-0 la Scozia ed è primo nel girone, il Marocco supera Haiti in rimonta, il Sudafrica vince a sorpresa e fa la storia, qualificati anche Messico, Svizzera e Canada.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: L'oroscopo di Radio Italia. L'appuntamento con le stelle in compagnia di...
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: In collaborazione con...
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi giovedì 25 giugno 2026 ed è San Guglielmo. Luca Ward in vostra compagnia. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete. Non lasciatevi coinvolgere in una questione di principio che potrà vedervi vincenti, ma con ben pochi vantaggi al vostro attivo. I malevoli commenti altrui sono da neutralizzare in tutta fretta e con dati di fatto alla mano perché gli altri possano ricredersi. Toro. Un amico richiederà i vostri consigli, la vostra disponibilità sarà apprezzata e ricambiata. Nel rapporto con il partner cercate di mettere da parte i vecchi rancori, proiettatevi nel futuro. Più sarete aperti, maggiori soddisfazioni riceverete. Gemelli. L'inventiva oggi non vi mancherà, ma la costanza nel seguire i vostri progetti sarà piuttosto debole. Cercate di non perdere tempo in discussioni inutili. Chi vive una vita sentimentale e soddisfacente passerà una giornata intensa, vivace e piacevole. Cancro. Grazie al sole inizia un momento particolarmente positivo che vi vedrà protagonisti in tutte le occasioni. Tutto bene anche sul lavoro dove, consapevoli dei vostri impegni, saprete mettervi in luce e cogliere le migliori opportunità. Leone. Sarà davvero questo il giorno migliore per dare un taglio netto a tutte le cose che potrebbero farvi perdere altro tempo. Dedicatevi a nuovi compiti meno ardui, a incombenze dall'esito certo e intanto non trascurate la persona amata. Vergine. I pianeti vi regaleranno l'energia per affrontare le novità sul lavoro. Sarete anche mentalmente lucidi e pronti a sostenere con forza le vostre idee. Una bella comunicativa unita alla simpatia che saprete ispirare vi consentiranno di intrecciare nuove conoscenze. Bilancia. Nel campo lavorativo assisterete a piacevoli sviluppi che però potranno distrarvi dal partner. Badate bene a come spendete il vostro denaro e non buttatelo in cose futili e attinenti allo svago che tanto vi piace. Scorpione. Oggi vi andrà tutto bene come segnala la luna nel vostro segno. Ogni tassello si sistemerà praticamente da solo nel giusto posto del vostro personale mosaico. Dal punto di vista affettivo sarete più vulnerabili del solito e quindi più affettuosi e teneri con chi amate. Sagittario. Affronterete con entusiasmo qualunque cosa vi si presenterà davanti. Potrete dedicare il meglio di voi stessi al partner che ricambierà con affetto. Non lasciatevi condizionare da chi parla per partito preso e vi invita ad una moderazione fuori luogo. Capricorno. La luna e in trigono vi renderà geniali e il suo aiuto sarà importante se svolgete una professione nella quale la loquacità riveste un ruolo fondamentale. Anche al di fuori del lavoro, comunque, avrete forti capacità persuasive. Acquario. L'ambizione non vi manca, ma la luna segnala che non è questo il giorno giusto per strafare e buttarvi a capofitto nel tentativo di realizzare ogni idea che vi passerà per la testa. Calma, prudenza e capacità d'analisi dovranno essere le vostre armi. Pesci, vi attende una giornata mediocre e non all'altezza delle vostre speranze. Rivolgetevi a ciò che più vi piace, dedicategli tutta la vostra energia fisica e psichica senza trascurare gli obblighi nel lavoro e della famiglia. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Vi ricordo che l'oroscopo è preparato per tutti quanti noi dal Mago di Parigi. E adesso subito la frase della canzone misteriosa. Difendi questa umanità, anche se restasse un solo uomo. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Che cazzo?

Splendida giornata, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, buongiorno a Luca Camorcia dall'altra parte, buongiorno a tutti voi. E voglio parlarvi di questo perché ci riporta come al solito una notizia a quello che accade nelle nostre vite, nel quotidiano, nelle vite normali, perché in questi giorni nell'area di San Siro sono iniziati i primi interventi, quindi hanno recintato, hanno cominciato a fare gli scavi, la demolizione della biglietteria sud. È il percorso che è appena iniziato verso il nuovo stadio di Milano, che arriverà nei prossimi anni con un impianto da 70.000 posti, moderno, multifunzionale, che è pensato non solo per il calcio, però anche per gli eventi, l'intrattenimento, i grandi concerti. Quindi ci interessa anche per questo, perché si potranno vedere in maniera più moderna e comoda i concerti nel nuovo San Siro. Però c'è da dire che tutte le volte che si toglie qualcosa di vecchio per qualcosa di nuovo, prima o poi potrebbe sempre arrivare il pentimento. In questo caso è diverso, parto da San Siro, non ci si pentirà mai probabilmente di avere un impianto moderno, però io poi lo coniugo nella mia vita privata, immagino la vostra. Allora, faccio l'esempio banale: ho messo via tutta una serie di scarpe che non mettevo da un paio d'anni, anche di più. Queste non mi servono più. A distanza di 10 giorni ho pensato: ah, ecco, mi servirebbero proprio quei sandali fucsia tutti brillantinati. Non ce li ho più. Perché quando mi faccio prendere dalla buttite faccio i danni, esagero, mi libero anche di quello che poi prima o poi potrebbe tornare utile. A voi è mai successo? Io ho nel cuore questo paio di sandali fucsia brillantinato, e voi che cosa avete tolto che poi vi siete pentiti? Magari l'avete ricercato e l'avete trovato. Qual è la vostra storia? Io l'ho regalato e non posso chiederlo indietro, proprio no. Ho regalato con tutto il cuore, non posso dire: senti, me ne sono pentita, restituiscimelo. Non succederà mai, però io mi sono pentita. 331 995 0095 per raccontare dei vostri pentimenti, se hanno avuto un seguito, una storia, o se vi siete fermati là. E iniziamo anche con la canzone di Achille Lauro, Comuni Mortali.

0: Comuni immortali, Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana, e che sia un weekend fuori porta o un viaggio dall'altra parte del mondo, ogni partenza porta aspettative ed emozioni e puoi scegliere se pianificare tutti i dettagli oppure inseguire un sogno. E tu come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? L'ampia gamma di valigie RV Roncato unisce design italiano, affidabilità e resistenza per seguirti ovunque, dalla partenza al ritorno. Scegli quella giusta per te, perché il viaggio non è solo arrivare e vivere ogni esperienza lungo la strada. RV Roncato, go for the pleasure. Scegli la tua valigia in store o su roncato.com.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza,
4: a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
0: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
7: Attenzione, grande promo da Teddy.
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: Ma che male, di nuovo la schiena.
10: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
9: No, ho solo troppo tempo seduta.
10: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
13: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente.
16: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
17: Ma cosa dici?
16: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
17: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
18: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
19: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
20: Notino, tutta la bellezza in un click.
21: Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: tequila Guaraná.
1: Guaraná Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Siamo partiti dal nuovo stadio di San Siro che arriverà al regalare qualcosa di proprio e poi pentirsene. E di esempi qui ne stanno arrivando tantissimi al 331 995 0095. Fabiana da Roma racconta: io ho regalato un vestitino, perché quando l'ho regalato pensavo no, tanto non lo metto più, è troppo corto, però ero incinta. Adesso il mio bimbo ha 2 anni, quel vestito l'avrei rimesso volentieri, e chissà dove è finito. Fabiana, o ti ricordi a chi l'hai prestato? Ma prestato, regalato, ormai è troppo tardi, è passato tanto tempo. E poi ancora: ciao, ho regalato dei vestiti leggerissimi perché mi dicevo su dai, a 70 anni non puoi più indossarli, sei vecchia, cavolo. Ora sono però pentita perché mi piacevano tanto. Tu non ti devi permettere di dirti quella parola, no, mai più, me lo devi promettere. Non sei vecchia, né a 70, 80, 90, 100, non esiste la vecchiaia se non te lo dici tu da sola. Poi mi arriva una foto che è fuori tema, ma è stupenda, una foto dal Trentino, vedo un cielo blu, una montagna, una vallata, e dà freschezza solo guardarla questa foto. Purtroppo non si è firmato o firmata. Paola e Giorgio sono in giro, sono vagabondi come dicono loro, e quindi li saluto. E poi Pamela racconta: Paoletta, giuro che se avessi ricevuto io quei sandali di cui parlavi che hai regalato e poi te ne sei pentita, te li avrei riportati. Pamela, che carina che sei, ma ormai è fatto, il regalo è fatto, non ci devo più pensare, però continuo a pensarci. E poi c'è il messaggio che dice da Gianna da Crevola d'Ossola, e dove dovrebbe essere fresco e ci sono 30 gradi, ho visto il video di Gianni Morandi e Alessandra Moroso Hit Parade, ed è stato bello vedere te, i colleghi anche di altre radio, vedere Gianni nazionale, e mi sono emozionata essendo cresciuta con voi. Che bello. Allora guarda, te la faccio ascoltare subito.

mio sbaglio più grande, Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana. Io vorrei tanto descrivervi quei momenti, quei pochi secondi subito prima dell'inizio, che provi un brivido, ma un'emozione quando sai che lì fuori ci sono centinaia, migliaia di persone per ascoltare la musica italiana, e poi senti il countdown che fa 10, 9 fino ad arrivare 3, 2, 1 e poi si parte. Mamma mia, che emozione! Notino presenta Radio Italia Live, il concerto che è il più grande evento gratuito, non si paga, di musica live in Italia. Il prossimo sarà domenica, questa, 28 giugno, dove? A Palermo, al Foro Italico, con Bruno Santori a dirigere la Radio Italia Live Orchestra, e per ascoltare e vedere e cantare con Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J. Vi ricordo, importante per quanto riguarda i varchi, apriranno alle ore 15, piazza Tonnarazza, via Lincoln e via Cala. Ai varchi ci si dovrà presentare solo se in possesso di un titolo di accesso valido. È importante per la sicurezza di tutti. E allora ascoltiamo qualcuno che ci sarà di sicuro e che ci farà cantare questa canzone, credo, spero di sì.

0: sempre sì, Sal Da Vinci, per chi ci sarà a Palermo e per tutti gli altri, e siete tantissimi, lo sappiamo, vi ricordo, dalle 20:40 domenica su Sky 1 TV 8, Now Radio Italia TV e su tutti i nostri social.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva tote bag Pinocchio all'acquisto di almeno due libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Vasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: credere!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
6: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
7: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
7: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
7: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

J-Ax e Fedez, Italiana su Radio Italia, solo musica italiana. E c'è il messaggio di un'ascoltatrice che parla proprio da Palermo e che dice: sono super felice che sarete qui, io verrò con le mie figlie. Scusa però Paoletta, puoi ricordare a tutti di, sembrerà una banalità, però ve lo dovete ricordare, di portarvi il cappellino e la protezione solare, qui c'è tanto caldo, e lo raccomanda Anna Rita. Hai ragione Anna Rita, lo fai proprio come una mamma, come è giusto che sia, perché tante volte si esce e non ci si pensa, e poi invece in giornate come queste sono veramente allucinanti per il caldo, è importante munirsi di protezione per la pelle, per la testa, per tutto. Grazie Anna Rita. Maria da Giuliano in Campania dice che fa la collaboratrice domestica, ci ascolta tutti i giorni con le cuffiette, col cellulare, e questo lavoro è alleggerito da noi. Grazie Maria, sei un tesoro. E racconta che lei, a proposito di cose regalate e poi è arrivato il pentimento, ha dato via il suo vestito da sposa. Maria, ma come ti è venuto in mente? E dice anche: adesso che darei per averlo indietro? Maria, quello immagino sia insostituibile. Io non mi sono mai sposata, non lo so, non ho mai desiderato quell'abito, però posso comprendere certamente. Poi ricorderete che poco fa ha scritto una ragazza che ha detto: sai, io ho 70 anni, pensavo di non usarli più quei vestiti, avevo pensato sono vecchia, e io ci sono rimasta male che si autodefinisse vecchia. Togli la base, Luca. Allora, ha scritto Davide da Faenza, che dice: ciao Paoletta, vorrei dire alla signora di 70 anni che non è vecchia, ma giovane da tanto tempo. Davide da Faenza nel mondo e per tutti.

Canzone estiva Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana, e credo proprio che farò mio questo modo di vedere le cose dell'età di Davide da Faenza, che mi ha dato l'ispirazione. Dico, ciao Paoletto, quanti anni hai? Guarda, sono giovane da tanto tempo. Suona benissimo, mi piace un sacco. Sono le 10:02.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon giovedì 25 giugno 2026. Sono Checco e non Stecco. Ha raccontato la sua aspirazione di jazzista, Checco Zalone, ma non ero bravissimo. Il brutto rapporto da bambino con il solfeggio, eppure la musica, il pianoforte, è diventata tutta la sua vita, ha detto il Luca Medici in arte, Checco Zalone, che è diventato poco fa ad honorem dottore in pianoforte jazz. Il titolo gli è stato conferito dal Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Ho iniziato quella cosa che voi fate musicisti, il solfeggio, e dopo 2 mesi volevo denunciare al telefono azzurro mio padre, ma poi è andata in maniera diversa. E beh, per fortuna, Checco. 2 chitarre usate da Lucio Battisti, a proposito di musica, all'inizio della carriera, un manoscritto autografo di Lucio Dalla, una maglia di Diego Armando Maradona. Sono alcuni degli oggetti all'asta domani da Fidarte a Roma per la sezione autografi e memorabilia storici, musicali e sportivi. E nell'otto, appunto, Battisti, una chitarra donata dal papà e lettere a sua mamma. E ci sono altre cose molto interessanti e molto affascinanti. Alla Camera oggi la cerimonia per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Mattarella parla davanti a 700 persone. La legge elettorale in aula a partire da domani. Il fortissimo terremoto in Venezuela, c'è lo stato di emergenza, incerto il numero di vittime e feriti. In Italia la terra continua a tremare ai Campi Flegrei e lo sciame sismico. A Roma, ex sindaco Alemanno ha lasciato il gabbio, esco da innocente, dice, poi incontra Vannacci. E si parla di un ritorno in campo di Alemanno. Le dipendenze, messaggio della Premier alla presentazione della relazione al Parlamento, serve coraggio a 360 gradi, nel 2025 oltre 160 milioni per agire. Gli attivisti della flottiglia italiani sono rientrati in Italia, erano quei due liberati dopo un mese di carcere in Libia. Il decreto lavoro è legge, la Premier Meloni dice manteniamo gli impegni con le opportunità per gli italiani, non assistenzialismo. Una forte somma è stata stanziata. Il direttore dell'AIEA Grossi spiega ispezioneremo i siti iraniani per l'arricchimento dell'uranio, quando non essenziale comunque accadrà, tranquilli. E si aspetta dunque l'esito di questa cosa, che potrebbe raffreddare un po' la tensione internazionale, dice Simona Ventura. Il mio motto è un evergreen: credendoci non sempre si ottiene tutto, ma non bisogna mai mollare. Lo sport, il calcio, ecco Mourinho che dice sono qui per aiutare, non per criticare, non è il momento di parlare, prima bisogna ascoltare. Parole posate dello Special One nella prima intervista dopo la chiamata del Real Madrid. La storia del club non può essere paragonata a quella di nessun altro, dice Mourinho. Da Mourinho a Ronaldinho, a 46 anni torna in campo a Miami, è diventato ufficialmente un calciatore della Ravenna. La presentazione del presidente Ignazio Cipriani nel suo locale della città della Florida. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile e caldo. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. E Marco Mengoni ha fatto un post, ha pubblicato un post dove ha descritto un po' gli ultimi giorni, ha pubblicato una carrellata di foto che ha intitolato Roba di pizzette e sfilate, perché queste fotografie lo ritraggono nelle ultime giornate passate tra relax, lavoro, periodi di vacanza al mare, momenti passati insieme ad Angelina Mango proprio per l'uscita di questo singolo insieme che abbiamo appena ascoltato, Canto d'amore. E poi non si è fatto mancare la moda, le sfilate a cui fa riferimento sono quelle a cui ha partecipato proprio personalmente nei giorni scorsi in occasione della Fashion Week di Milano, e poi c'è stato anche un incontro importante con il regista Paolo Sorrentino.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Voglio volere Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Elena di Sanremo, come ti capisco, perché lei dice di amare molto il caldo, però aggiunge anche: ma questo è troppo, 36 gradi a quest'ora, sono uscita in terrazzo, sono scappata dentro casa.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Ma che male, di nuovo la schiena.
9: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
8: No, solo troppo tempo seduto.
9: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
8: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
12: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
13: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Il supermercato è in chiusura!
3: Abbiamo dimenticato l'acqua!
4: Vado io.
5: Sì, ma leggera, eh?
6: Poco poco sodio, mi raccomando.
5: Sì, però anche per i più piccoli.
4: Quindi, acqua Eva per tutti?
2: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

0: riscattare una flotta.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno anche a te, Enzo Miccio, per Radio Italia Style. Enzino,
2: eccoci qua, buongiorno a tutti. Allora, siccome tra poco partiranno gli esami di maturità, la notte prima degli esami, che bella quella canzone, allora ci sarà sicuramente ansia, come dire, il livello di preparazione deve essere al massimo, tutti quanti ovviamente vogliono superare l'esame, però c'è un altro dettaglio che non passa inosservato e parlo del look. L'abito non fa il monaco, lo sappiamo, ma aiuta il monaco, cari miei. Per questo quello che dobbiamo indossare va scelto con cura. La sera prima fatevi l'outfit, non la mattina dell'orale che dovete correre a scuola, ok? Con gli occhi ancora chiusi dalla stanchezza. Evitiamo le magliette, gli abiti smanicati, la canottiera, soprattutto quelle robe lì, le gonne troppo corti, gli shorts, i pantaloni a pinocchietto, che vabbè, quelli dovrebbero essere proprio aboliti, e i jeans troppo strappati. Mi raccomando, scollature troppo profonde, i make-up da capodanno, tutte quelle robe bisogna cercare di evitarlo. L'obiettivo è presentarsi in modo curato, semplice e rispettoso del momento. Fatevi vedere che siete pronti ad affrontare il mondo del lavoro o il mondo universitario. I ragazzi possono indossare delle camicie, delle belle polo stirate col collettino a posto, i pantaloni dal taglio classico e delle sneakers, perché no, per stare comodi tutto il giorno durante tutta la sessione. Le ragazze invece possono optare per delle camicie leggere, pantalone, gonne midi e colori neutri con accessori discreti. Mi raccomando, l'anello, il braccialettino che va regalato il vostro fidanzato, del non hula hoop da discoteca, è chiaro?
1: Sei stato chiarissimo.
2: E non copiate, non copiate al compito, mi raccomando, perlomeno non vi fate sgamare se proprio dovete copiare, va bene?
1: Enzo, a domani, che è un grande giorno per noi che si parte. Ciao, a domani.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Mezze verità, Gigi D'Alessio su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Live, il concerto sta arrivando, è una bomba, una carica di energia, la stessa di Grana Padano DOP, proteine ad alto valore biologico per restare in forma, il sapore della salute naturalmente privo di lattosio, il sapore della bontà, il formaggio DOP più consumato nel mondo. Grana Padano, un'emozione italiana, official partner di Radio Italia Live, il concerto.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
5: Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Amore, poi il mutuo?
13: Tesoro, il mutuo non è semplice.
12: Ma su Idealista?
14: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
15: Idealista.
14: Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hit italiane dell'estate.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99€ e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
7: No, solo troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Berlino, Ernia, su Radio Italia, solo musica italiana. C'è un nuovo studio scientifico che conferma una teoria: se un insegnante è appassionato ma tanto, allora gli studenti avranno più successo. Hanno analizzato i dati di quasi 700 insegnanti di matematica e a 17.500 studenti in 8 paesi diversi. E è vero, con lingue differenti, ambienti diversi tra loro, perché sono tanti paesi diversi, sono 8, però la costante era sempre una: la gioia dell'insegnamento, la fiducia nell'apprendimento. E invece la rabbia e la frustrazione rendevano tutto più difficoltoso. Quindi cosa vuole fare questa ricerca? Vuole proprio accendere un faro sul fatto che lo stress incide sul rendimento dei ragazzi. Se il professore è sereno e fa il bene del ragazzo, il rendimento delle nuove generazioni aumenta. Certo, parlare di questo in Italia è complicato, perché andrebbero sistemate parecchie cose per riuscire a dare maggiore serenità agli insegnanti e ai ragazzi. Spesso è un dare avere, però insomma fa riflettere la ricerca. Ne parliamo perché questo è un periodo veramente impegnativo per i ragazzi che stanno affrontando gli orali, per i ragazzi e i genitori. Io penso sempre anche ai genitori che sono a casa ad aspettare. Certo, non fanno la fatica di studiare, di andare a scuola, però sono preoccupati, si agitano e sono sotto stress anche loro. E poi a quest'ora del mattino sono soprattutto i genitori che ascoltano, e l'abbraccio va anche a voi oltre che agli studenti. E noi ascoltiamo Abissale, la canzone di Tananai.

0: Il nuovo singolo di Madame, Mamma non mamma, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

Mille giorni di te e di me, Claudio Baglioni su Radio Italia, solo musica italiana. Un po' di minuti fa scriveva Orsola da Roma: facci ascoltare Baglioni così ci fa scordare il traffico, perché sta andando al mare con le sue ragazze, come scrive Orsola, e voleva dimenticare il traffico del raccordo su Roma. Chissà se Baglioni ha fatto la magia, Orsola, faccelo sapere. E Claudio Baglioni, che si è fermato, come saprete, per motivi di salute, per una polmonite, e ha rinviato i concerti di quest'anno, ma sta prendendo forma il Grand Tour La Vita Adesso nel 2027. Avrebbe dovuto debuttare lunedì in Piazza San Marco a Venezia, è stato spostato di un anno. E la partenza è sempre a Venezia, con una doppia data, 28 e 29 giugno 2027. Riprogrammate anche altre date, come quella a Spoleto, e prosegue intanto i suoi 90 giorni di riposo assoluto, e trovate sempre notizie e aggiornamenti sul nostro sito radioitalia.it per stare appunto aggiornati su tutti gli appuntamenti del suo tour, ma ovviamente anche per la sua salute, perché ci interessa naturalmente. Ora, sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari.

Occhi Rossi, c'è Coez su Radio Italia, solo musica italiana, e questa è una settimana veramente speciale per Biagio Antonacci. Allora, domani uscirà il nuovo singolo di Giulie, che ha la sua collaborazione, che si chiama L'ultima canzone, ed è estratto da Solito Cinema, l'album di Giulie. E questa canzone è accompagnata da un video dove si vedono tutti e due, Giulie e Biagio Antonacci, durante una giornata tipica per chi registra una canzone, quindi in studio, ma anche momenti di condivisione creativa, poi c'è questo finale a bordo di uno scooter. Però la settimana di Biagio Antonacci è stata importante anche per altro, perché ha fatto una sorpresa live martedì, è salito sul palco dello Stadio San Nicola di Bari come ospite di Eros Ramazzotti e hanno regalato al pubblico questo momento veramente speciale, hanno fatto un medley in un duetto e sul palco ha definito Eros il suo fratello della musica italiana. Questa è You and Me, Biagio Antonacci.

You and me, Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana. E vorresti denti più bianchi, ma hai paura che un dentifricio con effetto sbiancante possa aumentare la sensibilità? Il nuovo Sensodyne Clinical White, utilizzato due volte al giorno, dona due toni di bianco in più in sole 8 settimane e allo stesso tempo protegge dalla sensibilità dentale. Scopri il nuovo Sensodyne Clinical White,

0: follia.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto via con me.
6: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
8: Sono un ragazzo fortunato.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
11: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
12: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Da Dio, Bresh su Radio Italia, solo musica italiana, che bello. Allora, ha scritto da Orzi Nuovi, dalla provincia di Brescia, e questa ascoltatrice ha una figlia che ha affrontato già l'esame di maturità orale. Dice: la mia bambina

Mi fa ridere che la chiama bambina, però quello che farò anch'io ne sono certa. È stata tra le prime martedì e sono stati 3 giorni da sabato a martedì impegnativi, e un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che ancora devono finire, Elena. E poi mi ha mandato la foto per come era vestita, era bellissimo, un pantalone classico, una camicetta, e poi aggiunge anche: credo che Mister Miccio approvi sicuramente. Guarda, non l'ha vista, ma sicuramente. E poi Andrea da Rimini, guarda che abbraccio grande che ti do, dice: volevo, Paoletta, ringraziarvi per la possibilità di avermi fatto passare qualche ora insieme a mio fratello che vedo poco. E mi sono detta: ma cosa abbiamo fatto noi? E poi si spiega: grazie ai biglietti che ci avete regalato per il concerto di Vasco di ieri sera ad Ancona. Siete grandi, sempre viva Radio Italia, solo musica italiana. Grazie Andrea, a te, perché sei fedele, hai giocato e ti sei portato a casa questi biglietti, quindi devi ringraziare te stesso, e grazie davvero per la tua fedeltà. Che bello che tu abbia deciso di portare tuo fratello, un gran bel significato. E noi adesso ascoltiamo l'Aurora, in questo caso oltre a Eros Ramazzotti c'è Alicia Keys.

0: Una possibilità, Malika Yan, e c'è il messaggio di una mamma che dice: mio figlio si è fatto una maglietta con la tua foto e dal vostro sito, spero che io stia bene su quella maglietta. Amer, grazie, ma ti mando un abbraccio enorme, non avrei mai pensato di vedere la mia faccia su una maglietta. Mandami una foto tua con la maglietta, però, per piacere.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
3: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Jerry Calà per Seat, prima...

0: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare.
7: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: White Girl Wasted, il nuovo singolo bellissimo di Anna su Radio Italia, solo musica italiana, e riascoltiamo Luca Ward.
1: Difendi questa umanità, anche se restasse un solo uomo.
0: Chiamami ancora amore. La canzone di Roberto Vecchioni era questa, la canzone da individuare, e ce l'ha fatta Rosa da Palermo. Bravissima Rosa, che ora è pensionata, lavorava come impiegata, ama il fai da te, la maglia, l'uncinetto, i puzzle. Il suo cantante preferito è Marco Mengoni, e i saluti sono per i figli Alessio ed Emiliano, che vivono a Roma, e Alessandria. Come sentirai la distanza, Rosa. Io ti do un abbraccio, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Superman Federica Abate e Superman e Hammer, che mi ha davvero mandato la foto con le immagini mie sulla sua maglietta. Il furbetto ha scelto due foto introvabili di me in costume. Hammer, mannaggia, furbetto veramente. Abbiamo il tempo per l'ultima canzone. Ip a me, tu per te, Geolier.

0: Mario Volanti.
1: Esatto, brava Paoletta, detto bene, io sono arrivato e anche oggi, come accade sempre, mi prendo la radio per un'oretta e un po' di cose da fare, insomma. A che punto siamo, Paoletta? Visto che
0: allora,
1: manca un giorno e mezzo.
0: Devo spedire una prima parte di bagaglio.
1: Ah, ecco.
0: Mio figlio.
1: Ho capito.
0: Quindi lo metto sull'aereo oggi pomeriggio e lui va.
1: Ah, lo spedisci tipo bagagli a mano. Ah, sì. Ma penso un po'
0: lui parte prima di me. Beh, ma perché c'è il papà giù.
1: Ah, ok.
0: Perché anche lui lavora qui e quindi raggiunge il padre.
1: Ok, quindi oggi spedisci il primo bagaglio.
0: Sì, il primo
1: e
0: bagaglio.
1: Domani mi racconti allora cosa fai domani, che so già che sarà un giorno di grande fermento, perché domani si parte. Ma ne parleremo domani. Cara Paoletta, è il momento dell'informazione. Quindi
0: Sky TG24. Sono

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Forti scosse di terremoto in Venezuela, la più violenta di magnitudo 7.5, persone sotto le macerie, tre fratellini estratti vivi, almeno 32 i morti, 700 i feriti, dichiarato lo stato di emergenza. Il ministro Tajani a Sky TG24, al momento nessuna vittima italiana, abbiamo offerto supporto al paese, l'ambasciatore De Vito, siamo operativi. Il segretario NATO Rutte, 500 aerei americani hanno usato basi italiane durante la guerra, la difesa, solo voli tecnici, opposizioni, governo riferisca in aula. Il presidente Trump critica nuovamente gli alleati europei, mi hanno deluso, l'ambasciatore statunitense a Sky TG24 dice Meloni è una leader mondiale, ha fatto un lavoro eccellente. La tragedia in Versilia, un uomo che uccide moglie e figlio a fucilate, mi sono liberato di loro, dice i carabinieri che lo hanno arrestato, il ragazzo in un post mi preferisce morto anziché gay. Sorelle ritrovate a Formia, in corso l'udienza di convalida del fermo per la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze sono scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo per 2 settimane. Il caldo non dà tregua, oggi 17 città da bollino rosso, 5 vittime, nelle prossime ore cabina di regia al Ministero, emergenza anche in Europa, bimbo di 3 anni morto in Francia. I mondiali, il Brasile che batte 3-0 la Scozia ed è primo nel girone, il Marocco supera Haiti in rimonta, il Sudafrica vince a sorpresa e fa la storia. Qualificati anche Messico, Svizzera.

farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

E siamo arrivati al penultimo spaccato. Le posizioni del giovedì sono quelle che vanno dall'ottava alla quinta. E al numero 8 in questo momento c'è Noemi, ha fatto un gran bel balzo in avanti, guadagnando 7 posizioni con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: domenica.
1: Sesti sono loro, perché abbiamo a che fare con Merck & Cream, Serena Brancale, The Colors, il brano è Partenope. Serena sarà con noi fra pochissimi giorni, fra domenica, fra 3 giorni, al sul palco del Radio Italia Live, il concerto a Palermo.

finisce qui anche il nostro incontro col penultimo spaccato, ma domani è venerdì e quindi c'è l'ultimo. Domani è venerdì e c'è, insomma, ci sono le prime quattro posizioni. Adesso vi lascio qualche istante, tornerò con voi, ovviamente vi accompagnerò anche oggi alle 13. A tra poco.

0: panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più, dopo

0: settimane utilizzato due volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il 28 giugno sul palco di Radio Italia Live il concerto arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ed eccola una bella notizia che arriva dalla nostra redazione. Parliamo del gioiello di Los Angeles. A Los Angeles è stata messa in vendita una mega villa a un prezzo record, ben 400 milioni di dollari, oltre 351 milioni di euro. La proprietà si estende per 70.000 metri quadri, comprende 39 camere da letto e varie cucine. Chi le pulisce? Ci sono inoltre 3 piscine, un campo da tennis, un salone di bellezza, una palestra e anche una sala cinema privata. Come se non bastasse, la villa si affaccia sull'oceano, sia sulla città che sul canyon, dappertutto si affaccia. A causa di tutto questo sfarzo, la villa di lusso è stata soprannominata il gioiello di Los Angeles.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Amici di Radio Italia, solo musica italiana, io sono Nek e volevo augurare a tutti buon'estate. Ciao.

0: Almeno stavolta era Neck e prosegue l'avventura live di Neck, che venerdì si esibirà alla Cittadella in provincia di Alessandria. Sul nostro sito radioitalia.it trovate il calendario completo del suo tour. Tramite un post pubblicato di recente, il cantante ha voluto dare una serie di consigli a chi lo segue. Ha suggerito a tutti di prendersi cura di loro stessi e degli altri e di essere gentili ogni giorno. Ha infine suggerito di spendere energie solo per ciò che fa stare davvero bene.
1: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: E tu? Come farei viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
7: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: La nostra bellissima redazione mi fa parlare di corsa tra gli aerei. Nei giorni scorsi a Milano si è tenuta una corsa non competitiva molto particolare, visto che si è svolta all'aeroporto di Linate. L'evento, che ha radunato ben 3.000 persone, si è svolto di notte subito dopo l'ultimo volo della giornata. I partecipanti quindi hanno corso tra aerei in sosta e luci dell'aeroporto. Prima di accedere alle piste, però, hanno dovuto mostrare i documenti ai controlli, proprio come se dovessero prendere un aereo vero.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Ma buongiorno Francesca.
1: Buongiorno capo, buongiorno a tutti.
0: Ma buongiorno Marino.
2: Buongiorno capo, buongiorno a tutti.
0: A che punto siete, visto che domani pomeriggio si va?
2: Valigie.
0: Com'è?
2: Quasi fatte.
0: Bravo.
1: Io devo iniziare a togliere perché ho superato già il peso.
2: Ecco.
1: Quindi sto facendo delle scelte. Sì. No, ma non mi guardi così. Ce la farò a star dentro nel peso.
0: Ci siamo?
1: Sì, ce la farò.
0: Ma il peso è il peso totale, il passeggero più valigia o solo valigia?
1: Solo valigia,
2: per fortuna.
0: Sì, perché sennò qua c'era qualcuno da togliere di più, qualcuno che potremmente. Però sarebbe più giusto così. Perché poi il peso è complessivo. Cioè,
2: certo,
0: se uno pesa 60 kg si può portare 30 kg e fa 90.
2: Perfetto.
0: Uno che pesa 80 kg ne porta 10.
1: Cavolo, mi si accende una luce di speranza.
0: C'è un problema.
1: Sarebbe.
0: Se pesi 110 kg devi cominciare a togliere.
2: Certo.
0: E comincia a tagliare un braccio.
1: Puoi portare solo le mutande.
0: No, allora lasciamo le cose come stanno.
2: Il mio problema sono le scarpe, capo.
0: Marino, se pesa troppo, dobbiamo tagliare il naso. Togliamo una ventina di chili in un attimo. Va bene, ma vi lascio la radio.
2: Grazie.
0: E come sempre, prima di voi sta per entrare in questa stanza con la sua valigianza, perché anche lui è pronto. Sì, con la sua pesanza.
2: Sì.
0: E con la sua taglianza.
2: Sì.
0: Augusto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon giovedì 25 giugno 2026. Gioventù bruciata, ma che pippata! Nel 2025 quasi 350.000 studenti under 18 hanno riferito di avere utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso dell'anno, pari al 23% della popolazione scolastica minorenne, dato in aumento rispetto al 2024, era il 20%. E quanto emerge dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze, cannabis e cocaina continuano a rappresentare le sostanze più diffuse, mentre si osserva un crescere una diffusione di prodotti ad alta potenza e le nuove sostanze psicoattive NPS, in particolare i cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi. È una vicenda davvero pesante e preoccupante. Alla Camera la cerimonia per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, Mattarella davanti a 700 persone, un momento anche toccante. Il fortissimo terremoto in Venezuela, c'è lo stato di emergenza, incerto il numero di vittime e feriti. In Italia la terra continua a tremare e a preoccupare ai Campi Flegrei in Campania. La Toyota annuncia tagli alla produzione entro febbraio, meno 100.000 veicoli. Blacklist, Alibaba fa causa al Pentagono, non siamo un'azienda militare cinese, dicono quelli di Alibaba. Maria Elena Senese è stata confermata nel ruolo di segretaria generale della UIL della Calabria. Il congresso regionale si è concluso con il voto unanime del Consiglio. C'era anche la proposta del segretario nazionale UIL Bombardieri a valle di un percorso operativo. Questo congresso è stata l'occasione, dice la Senese, per ribadire insieme che il cambiamento intrapreso non è un punto di arrivo, ma di una nuova fase che comincia. Dice Chiara Ferragni: innanzitutto non siamo mai stati una coppia aperta, io e Fedez, o almeno se di coppia aperta si parla, quando uno tradisce e l'altro no, non lo sapevo di essere in una coppia aperta. Interessante. Lo sport, i motori in primo piano. Nella MotoGP Bagnaia e Ducati si separano a fine stagione dopo due titoli mondiali. Al suo posto arriverà lo spagnolo Pedro Acosta. Dopo l'Olanda, a luglio si corre in Germania. Per la Formula 1 c'è un weekend in Austria. Il circuito è quello dello Spielberg, il mondiale c'è Antonelli in testa, ma Hamilton con la Ferrari si sta facendo strada alle spalle del giovanotto Kimi. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree interne e appenniniche centro-meridionali, nonché su quelle delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura. Sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva, praticamente ovunque. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: io.
1: Io chi?
0: Sono dentro l'happy hour. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Chi è che ha appeso le cuffie sulla bajour là?
1: Non lo so, però ha una multifunzione quella bajour.
0: Dovete sapere che noi qui abbiamo la bajour anche.
1: Sì, certo,
0: per
1: certo.
0: I programmi notturni.
1: C'è tutto.
0: Quando
1: c'è
0: veniamo
1: tutto.
0: Qui di notte noi?
1: Io no.
0: Neanch'io.
1: Io non vengo.
0: Vabbè,
1: di
0: qualcuno
1: notte,
0: verrà di notte qua.
1: È no? Probabile.
0: Viene il guardiano, legge i messaggi e niente.
1: E controlla.
0: E
1: guarda,
0: accende
1: guarda
0: la bajour.
1: Chi c'è di là con quel sorriso
0: ma
1: meraviglioso?
2: Brava Brisella mia.
0: Avremo anche l'onore la prossima settimana di vederla in costume da bagno.
1: Che bello, sì, che sì, bello. Sì, ma sì, l'onore di avere la sua compagnia gioiosa con noi.
0: Sì, esatto. Hai preso già un po' di sole? Guarda che brucia in Sicilia il sole, eh? E non l'hai preso ancora. Guarda, Francesca è nera, guarda qua. Anch'io sono bianco.
1: Vi presterò la mia protezione solare.
0: Brava, brava, perché bisogna metterla.
1: Certo,
0: è importante,
1: sempre,
0: importante.
1: Sempre, sempre.
0: Va bene, buongiorno, siamo pronti. Tre orette oggi, eh? Oggi è?
1: Oggi è. Oggi è giovedì.
3: Dai, dai, ragazzi, dai, che giovedì. E domani è venerdì.
0: Bene,
3: yeah.
0: Bene. Quindi oggi c'è Francilicius.
1: Oggi c'è Francilicius, c'è un dolce che diventa un semifreddo con tre ingredienti velocissimo.
0: A noi sarebbe piaciuto assaggiarlo,
1: guarda, se lo mettevo in macchina per portarlo qui, ragione, ritornava in forma liquida.
0: Vabbè, veniamo stasera a casa tua.
1: Dai,
0: non
1: ti aspetto, vi
0: molto
1: aspetto.
0: Molto bene, abbiamo già dato il numero?
1: Lo diamo adesso, okay. Il 331-995-0095, ma noi?
0: Ah, noi siamo quelli.
4: Mauro Marino.
0: Soliti quelli.
4: Francesca Leto.
1: Oh, adesso
0: bene,
1: sì.
0: Bene, abbiamo detto tutto, possiamo andare al cinema per pochissimi secondi come al solito e poi
1: hai visto.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene per voi ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: sai che c'è?
1: Che c'è?
0: Che è sabato sera.
1: No, non è vero.
0: Ma lo dicono Mara Sattei e Enrico Rigiotti. Sai che c'è?
1: Che c'è?
0: Che mancano 6 mesi esatti a Natale, perché oggi è il 25 giugno.
1: No,
0: dai, tocca resistere 6 mesi, poi arriva il Natale, fresco, si sta bene.
1: Solo 6 mesi mancano
0: sei
1: a Natale,
0: mesi.
1: Sembra ieri che era Natale.
0: Però nel frattempo noi abbiamo le secchiate d'acqua, se vi serve.
1: Ah, molto bene,
0: quindi
1: sì,
0: state
1: preparate Lidia Maria, sono pronto.
0: Ecco, brava, è sempre sul pezzo, anzi sul secchio, brava.
2: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, no!

0: Ripete.
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
4: Amore, poi il mutuo?
5: Tesoro, il mutuo non è semplice.
4: Ma su Idealista?
6: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it. Mutui, condizioni generali.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
2: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: baila, vamos. Baila, mueve, mueve la cabeza, mueve la cintura. Siamo pronti per il primo giro ufficiale. Fallo tu, dai, fallo tu, dai, fallo tu.
1: Il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
0: Ambulanze passate. Buongiorno, oh. Mauro e Francesca. Luigi da Vicenza ci manda una barzellettina, però è meglio che non la leggiamo.
1: No, meglio di no.
0: Mandane un'altra leggibile, per favore, grazie.
1: Ciao Mauro e Francesca, questa settimana non ho mandato il messaggio a voi perché lavoro la mattina. Dalla prossima vi riscrivo, grazie per la vostra bella compagnia, ci scrive Leonora. Ma
0: ci stavamo domandando, ma Eleonora, che fine ha fatto?
1: Vedi,
0: abbiamo capito come mai,
1: abbiamo capito.
0: Stefano è con noi anche oggi, stamattina sono arrivato a 45 gradi in cucina. Ora forni spenti, siamo a 40, mi servono 2 secchiate d'acqua, prego.
1: Una,
0: salutiamo,
1: e 2,
0: tutta la categoria di quelli che lavorano al caldo, soprattutto vicino ai fornelli, perché voglio dire,
1: buon lavoro.
0: Ragazzi, poi
1: ciao, stiamo andando a Cassino per seguire i corsi utili per l'insegnamento, grazie per la compagnia che ci fate in questo caldo infernale, ciao.
0: Non fate troppo Cassino, per favore, quando sarete là. Sì, domani pomeriggio arrivate, non vedo l'ora di vedervi, dice Alessandro. Sì, saremo lì da domani pomeriggio, domani sera, via.
1: Ale poi mi ha scritto su Instagram una cosa carina.
0: Sì.
1: Ale, grazie in anticipo.
0: Ciao Ale.
1: Permettimi Mauro di salutare Treviglio, perché ieri sera sono stata a Treviglio per una serata bellissima. Sono venuti a trovarmi tanti ascoltatori che ti salutano.
0: Grazie.
1: Abbiamo fatto la foto, ti cercavano.
0: Grazie.
1: Non c'eri, quindi
0: non
1: io ringrazio il sindaco Yuri.
0: Ma come non c'ero? Ma c'ero.
1: Eh?
0: Ero lì.
1: Ma
0: avete visto, ma io c'ero.
1: Eri incognito. Sei venuto a controllare.
0: Mi sono travestito da abbondanza che nessuno conosce, perché non sono mai visto.
1: Allora.
0: e
1: saluto anche la mia amica Valentina Poltronieri,
0: ciao,
1: che ha organizzato tutto.
0: Ragazzi,
1: brava Vale.
0: Brava. Salutiamo anche il nostro amico Roby, che ci chiede di mandare un forte abbraccio in ricordo di Sofia e l'altra ragazza Emma, e lo facciamo molto volentieri.
1: Sì,
0: vorrei approfittare e mandare anche un abbraccio, perché sono molti che ci ascoltano dall'America Latina, gli amici del Venezuela,
1: stanno
0: passando un brutto momento per questo terremoto potentissimo che c'è stato, quindi un abbraccio.
1: È vero.
0: Possiamo andare? Prego.
1: Sei pronto?
0: Sì.
1: Questa la canto tutta perché è una delle mie preferite.
0: Ora che non ho più te. Ora che non ho
1: Cesare
0: più te.
1: Cremonissimo.
0: Quindi la canti?
1: Sì.
0: Allora vengo di là con te, Lidia.
1: Senti
0: Marino.
1: Che parte,
0: vengo,
1: pronti?
0: Canzone,
1: vai.
0: Il cantato di Francesca.
1: Eccoci.
0: Bravo, vai.

0: qui, i beccare Gypsy Kings. Il clap.
1: Va bene.
0: Giusto,
1: era lui Mahmood, è arrivata la freddolina. Ciao FM, scritto proprio FM.
0: Bello,
1: la
0: sì.
1: Freddura del giorno dal vostro amico Alessandro da Pomezia. Io faccio lo scheletro.
0: Sì.
1: Allora, uno scheletro entra in un bar e dice alla barista:
0: salve, buongiorno.
1: Buongiorno, posso avere una birra e uno straccio, per favore?
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
7: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
10: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
11: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Il supermercato è in chiusura.
13: Abbiamo dimenticato l'acqua.
14: Vado io.
15: Sì, ma leggera, eh.
16: Poco sodio, mi raccomando.
15: Sì, però anche per i più piccoli.
14: Quindi, acqua Eva per tutti?
17: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: Nicola. Va bene, andiamo con qualche messaggino al volo. Mi hai accolta subito in questa casa come una figlia. Da quel giorno sono passati 30 anni. Buon compleanno a mia suocera Erminia, 84 anni, da parte di Barbara, Matteo, Martina e Andrea. Ciao, auguri.
1: Auguri, auguri. Ciao Francesca, ciao Mauro, mi salutate, sono sempre all'ascolto, mi
0: ma
1: fate
0: certo,
1: tanta compagnia.
0: Ciao.
1: Ciao Lina.
0: Vuole Salda Vinci? Arriverà, arriverà.
1: Arriverà.
0: Carissimi Francesca e Mauro, ma avete mai avuto la doccia? Sì, così, ma...
1: No, secondo me questo è un ma...
0: Ma, scusa, sì, era sì. Ma... Aspetta, rifacciamo. Ciao carissimi Francesca e Mauro...
1: Ma...
0: Aspetta, no, deve farlo
1: lo mette lei.
0: Ma... rifacciamo. Ciao carissimi Francesca e Mauro, ma... Avete mai avuto la donna fatto. Sommersa da scatoloni perché sta facendo un trasloco? Eccomi, io sono quella donna.
1: Eccola.
0: Aiuto, qualcosa di fresco sarebbe molto gradito, magari anche una canzone. Vedremo di accontentarti. Gabriella,
1: una bella secchiata.
0: Sì, sì, Gabriella da Casirate d'Adda.
1: Ecco, buon lavoro,
0: buon
1: cara
0: lavoro,
1: Gabriella.
0: Buon trasloco. Poi
1: salutiamo anche Ignazio, anche lui ha bisogno di una secchiata d'acqua.
0: Sì, sì. Dice che stava meglio quando era Campitello di Fassa.
1: Adesso a Trapani
0: fa più caldo.
1: Sì.
0: Fa più caldo. E un abbraccio a voi Radio Italia che ci tenete tanta compagnia nei nostri viaggi da Gilberto e Ornella.
1: Buon viaggio, chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, guidate con prudenza. Ok?
1: Sempre, sempre.
2: Perfetto.
1: Sempre.
2: Adesso abbiamo
3: Elettra
2: Lamborghini.

0: Volevo ringraziare i Negramario qui per aver dedicato a noi, a quelli della mia età, questa canzone.
1: Perché dice a quelli della
0: anziani,
1: mia?
0: Anziani, sì.
1: Ah, ma no, marziani.
0: C'è Marianna di là, hai visto?
1: Ciao Marianna.
0: C'è una freddurina che è arrivata al volo. Sullo scheletro anche questa.
1: Sì, sì,
0: uno
1: sì.
0: Scheletro è su un aereo e deve buttarsi per fare il paracadutismo e non riesce a buttarsi.
1: Ma scusi, perché non si butta?
0: Perché mi manca il fegato.
1: Perché giustamente
0: abbiamo capito,
1: essendo
0: capito.

0: una favola.
1: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
2: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.
3: Hey!

0: Sergio Verusca di Mailbox Svignola, che mi hanno scritto che volevano mandarci le ciliegie di Vignola, che ci avevano già mandato un po' di tempo fa. È la nuova produzione, però noi non ci saremo nei prossimi giorni e quindi ci dispiace tanto, ci dispiace. Comunque siamo
1: tantissimo.
0: A Palermo, Hotel NH, no?
1: Esatto, nel caso siamo lì da domani pomeriggio. Bene.
0: Sì. Però già va in fretta perché domenica poi andiamo a Tindari.
1: Ma tanto le mangiamo
0: poi dopo andiamo a Tindari.
1: Ci mettiamo poco.
0: Ah, sì, sì, no, devono arrivare però.
1: Una tira l'altra.
0: Comunque niente, noi lì staremo.
1: Molto bene. Perfetto. Allora scavallo nella prossima ora perché sono le 2:01.
0: Ecco.

0: Ma dove sarà Sal Da Vinci domenica sera?
1: Guarda, allora ti volevo dire, tu domenica sera sarai dietro le quinte con me, sì, a fare i passetti di, certo, questo ballo, certo, certo, due a destra,
0: lui,
1: due
0: sarà
1: a sinistra.
0: Anche lui, certo.
1: Beh, lui,
0: certo,
1: sarà sul, certo, palco, certo, che canta sicuramente.
0: Allora, a mezzanotte, proprio questa notte, a mezzanotte è tornato in campo il Brasile, dove l'allenatore italiano, lo sapete, no? Non lo sapete?
1: Io non so niente.
0: Come non lo sapete?
1: No, no, dimmi, raccontami, vabbè, comunque, bene, che non lo so.
0: È tornato in campo il Brasile per la terza e ultima partita del girone mondiale contro la Scozia.
1: Uh-huh.
0: Secondo una sensitiva famosissima brasiliana che, sì, ha 24 milioni di follower,
1: quindi,
0: sui social.
1: È accreditata.
0: È una molto seguita, sì, sì. E però il match non si sarebbe dovuto giocare perché gli alieni sarebbero scesi sulla Terra, sarebbero entrati nel campo di calcio e avrebbero dovuto rapire due stelle brasiliane del calcio che sono Neymar e Vinicius.
1: Ma dai, ma veramente ha detto una cosa del genere?
0: È vero, te lo giuro.
1: Ma non è successo niente?
0: No, nessuno.
1: Nessuno è arrivato.
0: Non so niente. Loro hanno giocato, hanno anche vinto, tra l'altro.
1: Quindi,
0: complimenti.
1: Quindi bene, niente
0: alieni
1: in
0: campo.
1: Era
0: una sola pure questa. Funzionava,
1: esatto,
0: di più il mago del Ghana, quello stregone del Ghana di cui abbiamo parlato ieri, che ha fermato la nazionale,
1: esatto,
0: la nazionale di calcio inglese. Invece questa qua, la sensitiva, si vede che non sente bene.
1: No.
0: Non sente più tanto bene.
1: No. Però questa era un po' grossa, immaginati se fosse successo per davvero invece, che gli alieni fossero veramente atterrati in campo.
0: Al momento non sono ancora arrivati, ma magari ha sbagliato giorno, può
1: magari andarsi, ha sbagliato,
0: magari
1: ora
0: arriveranno alla prossima partita, non
1: ma
0: lo sappiamo.
1: Guarda,
0: non
1: allora so, mi sa che inizierò a seguire questi mondiali per vedere solo se arrivano gli alieni,
0: vedremo,
1: e basta.
0: A mezzanotte
1: dai,
0: di guardare la partita, però. Oppure alle 3 ce n'è una, se
1: no,
0: vuoi 3 di notte.
1: Tardi,
0: ce n'è una anche alle 21.
1: No, no,
0: anche
1: no,
0: se
1: alle 21 va bene. Alle 21
0: quindi
1: ce
0: la prossima
1: faccio,
0: volta gioca il Brasile, okay, guarda se
1: okay,
0: c'è.
1: Ok,
0: se
1: ok,
0: puoi,
1: ok, guarderò.
0: Va bene, intanto noi possiamo andare con il Disco Italia.
1: Bello, bello.
0: Prego.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Francesca Lei, la Francesca Lei. Grande maestro Franco Battiato, bandiera bianca. Allora, da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti, ovunque tu sia. Puoi scegliere tra una ricca offerta online di profumi, cosmetici per il viso, prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
1: Notino ti aspetta domenica a Palermo per vivere insieme la magica atmosfera di Radio Italia Live, il concerto. Utilizzando il codice Notino potrai ottenere uno speciale sconto del 20% su una selezione di marchi. La promo è valida fino a domenica.
0: Notino, today is yours, feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
4: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
5: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
5: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
5: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
9: Stampelli e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Corri da Penny, fino al 28 giugno c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
12: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
13: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
12: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
15: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
16: Grande nonno!
15: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
18: È arrivata

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci.

di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: È solo un gioco. Mamma,
1: ci piace,
0: mama.
1: Ci piace la nuova di Madame Mama o oh, non mamma. Noi comunque la amiamo. Prima c'era Francesco Gabbani, amiamo anche lui. Volevamo solo essere felici. E niente, sì. Abbiamo raccolto un po' di messaggi, via. Ah sì, scusa, ti chiede Achille.
0: Sì, perdonami. Achille, dimmi tutto.
1: Sei un po' il suo tallone, te lo devo dire. Comunque dice, chiede Achille, volevo chiedere a Francesca se ha provato a mettere i calzini in frigo per rinfrescarsi.
0: Allora Achille, guarda, ieri ci eravamo lasciati così che devo fare la prova del calzino.
1: Sì, esatto.
0: Ma siccome per via di lavori autostradali ci ho messo 6 ore a tornare a casa stanotte.
1: Anche tu, in forno c'è i cartelli, è scritto chiusura dal 22:05.
0: Ma dopo mi ha mandato in mezzo alle campagne del Bergamo, non lo so, quindi niente. Io lo farò stasera.
1: Molto bene.
0: Ieri sera ero sopravvivenza, quindi
1: e
0: proverò.
1: Ciao Mauro, ciao Francesca, sono Anna, giunga a voi un fresco, pace e bene. Saluto tra un bagno e una doccia.
0: Wow.
1: Grazie anche a
0: grazie.
1: Te. Grazie,
0: attenzione
1: grazie.
0: Che c'è poi. Gloria
1: sì.
0: In giro per la Lombardia sì. fa il venditore, la venditrice.
1: Venditrice.
0: Due secchiate di acqua anche per me, in vostra compagnia da sempre. Eccole.
1: Gloria, Gloria, sai ti manca l'aria. Gloria, perché fa caldo, quindi
0: è già giusto.
1: Ciao
0: già.
1: Gloria, poi abbiamo un altro messaggio.
0: Ciao FM, sono Laura, partita sì. In macchina da Piacenza con mio marito e in coda per la terza volta.
1: Dai,
0: e ancora non siamo a Bologna.
1: Mannaggia.
0: Fate un grosso in bocca al lupo alle Girls Power, 4 ragazzine di 12 anni che domani dovranno affrontare una gara di quartetto di pattinaggio
1: bocca.
0: Artistico.
1: Sei arrivate.
0: Fantastico.
1: Posso darvi queste code, ragazzi, comunque.
0: Ci arriverete chi è.
1: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, traffico sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza e Bologna. Guidate con prudenza.
0: Ma ci arrivano poi per la gara.
1: Arriverete sicuramente in tempo, basta andare piano.
0: Bene, okay. Allora sul piano non c'è dubbio, molto bene.
1: Soffermi. Va bene, dobbiamo andare al cinema?
0: Sì.
1: Ah, perfetto, prego.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Vabbè, comunque sì, c'era anche Voulez-vous Rendez-vous in Bella Madonnina di Tananai. Qualche messaggino al volo, anzi secchiate, grande richiesta anche per me ragazzi, mi sto sciogliendo mentre lavoro nella mia toilettatura. Elisa da Varese.
1: Elisa, vai, due secchiate, vai, vai.
0: Poi
1: dite a Laura che Ivan la ama e la aspetta.
0: Laura, Ivan ti ama e ti aspetta.
1: Fatto, fatto, okay, fatto,
0: perfetto.
1: Fatto.
0: Poi?
1: E poi salutiamo anche Mattia di Asti. Mattia!
0: Mattia! Ah no, scusa, non
1: no,
0: voleva
1: Mattia
0: niente.
1: Mattia non voleva, lei. Vabbè. Mattia, ma mandacene un'altra, dai, di freddurina.
0: No.
1: E no, quella no.
0: A pare che poi quello è morto, Vorello.
1: No, dai, mandacene un'altra che vorrei proprio leggere.
0: Facciamola sui vivi, per favore, dai, su. Oh, mannaggia,
1: Bene.
0: Giusto? Perché
1: giusto.
0: Però sai, non è carino.
1: Non è carino, non è carino.
0: Ma lui è Fabrizio Moro.
1: Sì, è proprio lui.
0: Ma lo sai che non c'è niente da perdere?
1: Davvero?
0: Sì.
1: Quindi la ascoltiamo così,
0: sì,
1: con leggerezza.
0: No, più che altro si intitola così, no? Giusto,
1: certo,
0: niente
1: certo
0: da perdere. Questa canzone recentissima di Fabrizio Moro che ascoltiamo molto volentieri.
1: Volentierissimo.
0: Sì, la canti?
1: Sì.
0: Va bene, ok,
1: dai,
0: perfetto,
1: sì.
0: Ascolto.

0: Hai visto che di là c'è uno dei Blues Brothers?
1: Sì. Edo. No, prima stavo ascoltando
0: Stanzini
1: questo
0: con gli occhiali da sole, sì.
1: Ho ascoltato questo vocale che è arrivato da due amici di Casatenovo, che è qui le vicinanze dell'Eco, è molto carina, dopo la facciamo sentire.
0: Bene, dopo la prendiamo sicuramente. Sì. Allora il 28 giugno Spotify accende Palermo con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live, il concerto arriva a Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J.
1: Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live, il concerto su Spotify. Ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
0: E allora scalda la voce.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Vasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva tote bag Pinocchio all'acquisto di almeno due libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
8: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
9: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
8: MD, buon viaggio Italia!
10: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
11: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
12: Ma cosa dici?
11: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
12: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
13: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
16: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare.
17: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: C'è un uccellino, guarda, che uccellino simpatico.
1: Che sto parlando con la Cincia Allegra.
0: La Cincia Allegra, infatti. Ma cosa vi state dicendo?
1: Niente, mi stavo parlando per dimostrare che sono molto intelligente, perché parliamo dei sapiosessuali, che sono quelli attratti solo da persone particolarmente intelligenti e che sono indifferenti all'aspetto fisico. Quindi stavo spiegando chi sono i sapiosessuali alla Cincia Allegra.
0: Perché proprio alla Cincia Allegra?
1: Perché c'è questa ricerca che ha svelato che anche le cince allegre sono sapiosessuali, quindi amano le persone, diciamo, intelligenti e non guardano l'aspetto. Ecco perché chiacchieravo con la Cincia Allegra, per dimostrare a lei quanto ero intelligente, capito?
0: Ma scusa, ecco. Ma hanno fatto una ricerca sulle cince allegre veramente?
1: Sì, non sapevano cosa fare, si sono messi lì e hanno detto: cosa faranno le cince allegre? Questa specie di uccelli è nota per essere rigidamente monogama, ma pare che le femmine non riescano a resistere se trovano un maschio più intelligente del loro partner.
0: Queste cince allegre,
1: e quindi si lasciano andare con quelli un po' più intelligenti. Tra l'altro, sempre questa ricerca,
0: sì,
1: che è durata parecchio, 3 anni, ha dimostrato che
0: tre anni a studiare le cince allegre.
1: Certo, li pagano per guardare la cince allegra.
0: Certo.
1: Guardano,
0: e allora
1: le uova,
0: cosa ne è uscito?
1: Guardano il nido della cince allegra. Ma perché la cince allegra è allegra? Mo' ve lo spieghiamo perché. Perché allora, per 3 anni, questa ricerca ha dimostrato che i tradimenti sono più frequenti di quanto si pensasse. Ah. Che nel 70% dei nidi di cince allegre si trova almeno un uovo frutto di scappatella.
0: Cosa? Sì, ma queste cince allegre sono tremende, allora, scusa.
1: Esatto, sono tremende, e si è capito perché le cince allegre sono allegre.
0: L'ho capito anch'io. L'ho capito.
1: Va bene, ma è meglio una cincia allegra o una cincia trista?
0: Meglio allegra.
1: E quindi stavo spiegando a... Vabbè, niente, andiamo avanti, va.
0: Non so neanche bene come è fatta la cincia allegra. Adesso vado a guardare.
1: È un uccellino molto carino.
0: Vado a vedere.
1: Colorato, non male.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia, ma è un amico.

0: ce l'ha proprio servita sul piatto, d'argento Tiziano Ferro.
1: Bravo, Tiziano, non stanno mancando le sorprese durante il tour negli stadi di Tiziano Ferro. Tra l'altro ci siamo noi di Radio Italia come radio ufficiale. Nell'ultima data allo stadio Maradona in Napoli, infatti, Tiziano Ferro è stato raggiunto da Sal Da Vinci.
0: Esatto, hanno fatto un duetto, super duetto su Per Sempre Sì, chiaramente la canzone vincitrice di Sanremo. Potete vedere il video su radioitalia.it. E invece chissà cosa starà preparando Tiziano Ferro per i prossimi appuntamenti.
1: Non lo sappiamo, sappiamo solo che saranno sabato e domenica 27 e 28 e si terrà allo stadio olimpico da Gavitale.
0: Esatto.
1: Hai capito? Eccola, esatto, perfetto. Esatto. Abbiamo detto tutto, possiamo andare avanti con i The Colors.
0: Sì.
1: A loro piacciono molto i Rolling Stones.
0: Sì, l'hanno proprio detto tante volte in questa canzone.
1: Ci hanno fatto anche una canzone, esatto, proprio perché a loro piacciono tanto e allora ce la cantiamo. Rolling Stones.

0: buttata via la canzone d'amore di Vasco. E chi è?
1: Ciao Mauro, ciao Francesco.
2: Ciao.
1: Volevo mandarvi anch'io una freddura.
0: Sì, sì.
1: Da Casatenovo, provincia di Lecco, siamo sì. Luigi e Paola.
2: Ciao.
1: Lo sapete qual è il santo protettore dei panini?
0: No.
1: Dai, è facile, facile.
2: Qual è?
0: No.
1: Sandwich.
2: È sandwich. Perché sandwich sarebbe il travezzino, invece sandwich. Grazie, allora, ragazzi, bellissima. Grazie, io grazie, mi accodo perché è arrivata una richiesta di auguri. Sì.

0: Si muove, bravi, bravi.
1: Anche oggi su Radio Italia Solo Musica Italiana sono le canzoni più richieste dagli ascoltatori. Magari fosse così semplice anche chiedere un mutuo.
0: Beh, in realtà lo è, eh. Su Idealista da oggi trovi non solo la casa perfetta, ma anche il mutuo giusto per acquistarla, con l'aiuto di un professionista al tuo fianco, dalla ricerca fino al rogito, gratis, senza parole.
1: Sì, per maggiori informazioni vai su idealista.it/mutui/condizioni-generali.
2: Idealista, Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Attenzione, grande promo da Teddy.
10: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da

0: tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Tedi e fino al 5 luglio. Tedi, un mondo di idee.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: In questa notte fantastica.
5: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
6: Ti porto!
5: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
6: Sono un ragazzo fortunato.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: È un peccato morire, come dice Zucchero. Prima ernia è Berlino.
1: Buongiorno Mauro, buongiorno Francesca.
2: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Vorrei ringraziare mia moglie che ha supportato oggi di partire in auto, che lei voleva l'aereo. Ah. E mi ha fatto un grande piacere. Oh, e bene. Stiamo partendo verso il sud della Francia. Ah. Ciao, un bacio a tutti. Andrea.
0: Buon viaggio. In macchina è bello fare tutta la costa, comunque.
2: Bello.
0: Certo che con sto caldo.
2: Però vedi di più, te lo godi di più. Bravo Andrea. Okay. Allora, salutiamo anche Barbara che commenta sulla canzone dei The Colors di prima, che anche lei ama molto i Rolling Stones.
0: Bene, ci fa piacere, abbiamo gradito anche la foto della t-shirt che ci hai mandato. Speciale matrimonio!
2: Sì.
0: Ne abbiamo due, prego.
2: Ciao ragazzi, auguri agli sposi Ramone e Daniele, da parte di Rosa di Bergamo.
0: Auguri anche il matrimonio con sto caldo,
2: con sti vestiti del matrimonio e del resto. Però potete salutare la mia futura moglie Martina e sua sorella testimone Morena. Io sono Angelo da Terni e ci sposiamo il 4 luglio.
0: Molto bene. Poi ciao Radio Italia, vi ascolto sempre. Monica da Saluse, duas mangias babies, paga niente.
2: Davvero?
0: Saluzzo,
2: allora
0: si dice così.
2: Saluzzo.
0: Volevo chiedervi di salutare mia figlia che sta lavorando fuori a stagnare dei fili da parte di sua mamma e se le buttate una bella secchiata d'acqua per rinfrescarla.
2: Eccoci. E poi Walter da Asti ci manda una bella freddura.
0: Allora, lui dice: a 15 anni cosa facevi?
2: La dieta.
0: A 20 anni cosa facevi?
2: La dieta.
0: A 30 cosa facevi?
2: Dieta.
0: E adesso a 40? Che stiamo divorziando, cosa vuoi?
2: Gli alimenti.
0: Ma non eri a dieta? Era carina, ragazzi. Grazie
2: Walter,
0: e
2: grazie.
0: Adesso abbiamo quel chiacchierone di Samurai J.
2: Eccolo qui, lui.
0: Flamenco Paranoia.
2: Canta tanto, chiacchiera poco.
0: Chiacchiera, ma non mi piace quando canta.
2: Sì.

0: ogni scarafone bella mamma Soghia.
1: È vero.
0: Grande canzone di Pino Daniele qui su Radio Italia, solo musica italiana. Niente, che dici, andiamo? Ce la faremo fare i saluti? Non so se ce la facciamo dopo.
1: Non so, perché abbiamo cose importantissime, novità da dire.
0: Vedremo.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
2: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
3: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: La scoperta che ti cambia la spesa.
9: Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente!
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più, dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno, e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
14: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
2: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Ma dove saranno i pinguini tattici nucleari il 28 giugno, domenica? Dove saranno?
1: Ma dove vuoi che siano? Saranno sul palco di Radio Italia Live, il concerto presentato da Notino.
0: Fantastico. E ovviamente accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Gli altri saranno Achille e Lauro, ormai lo sapete, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Rama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, abbiamo appena detti, e poi ancora Sal Da Vinci, e per Radio Italia Trend, per Spotify, Samurai J.
1: Allora attenzione a questa informazione per chi ci raggiungerà nell'area del concerto: riguardo i varchi, apriranno alle ore 15, okay. Saranno piazza Tonnarazza, via Lincoln e via Cala, mi raccomando venite in possesso di un titolo di accesso valido.
0: Esattamente, quindi quelli sul palco saranno degli esibizionisti.
1: Esibizionisti, certo.
0: Esattamente.

0: Sono arrivati Giuditta e Marco. Ciao ragazzi. Buongiorno. Come state?
1: Bene, voi?
0: Bene, tutto a posto. Avete fatto le valigie?
2: Non ancora.
0: Il capo ce lo chiede ogni volta.
3: Non mi sento in colpa allora, che non sono l'unica allora.
2: Vabbè, abbiamo ancora venerdì.
0: Dobbiamo io le scarpe, non so dove metterle.
3: Sì. No,
0: non è la quantità, è la dimensione, la peso e fa livello. Marco c'ha lo stesso problema.
1: È così, 45, 46,
0: quei numeri lì come fai?
2: Nel bagaglio a mano solo scarpe. Facciamo così.
0: Potevamo metterle sul track.
1: È che non è che arrivi proprio un odore. Vabbè, però è un altro discorso.
0: Basta lavarsi i piedi, via, diciamo. Basta solo quello.
3: Bene, su questo discorso di piedi potremmo andare.
0: Bene, direbbe Augusto.

0: al mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia su Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon giovedì. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon giovedì anche a te. Allora, aspetta, venerdì, sì. Sabato, sì. Domenica, quindi mancano 3 giorni a Radio Italia Live il concerto in, nel Foro Italico di Palermo.
0: Credo che questo sia il countdown definitivo, perché c'è quello da 10 che è un po' più light, quello da 5 che inizia ad essere, quello da 3 invece è proprio quello definitivo, il podio.
1: Il podio,
0: sì, certo,
1: il podio, sì,
0: certo.
1: Sì, sì.
0: Ci siamo già, ovviamente, poi nei prossimi giorni, adesso non so, correrò il rischio di spoilerare, ma tanto ci seguite, così come è successo a Milano, racconteremo di questo concerto magari
1: mica
0: anche
1: da soli, con mica i protagonisti. Da soli, ma certo, ma poi io volevo dire che comunque nel corso delle prossime 2 ore, perché anche oggi staremo insieme fino alle 18, vi daremo anche qualche dettaglio in più su Radio Italia Live il concerto di Palermo,
0: sì.
1: Tipo anche informazioni di servizio, perché insomma siamo titolati a farlo, io mi sento titolata.
0: Come no, noi leggeremo delle
1: anche
0: cose
1: sottotitolata
0: che,
1: a volte
0: che ci hanno comunicato, sì, tra l'altro leggeremo delle cose che ci hanno comunicato chissà, insomma, chi si occupa di questo, però sono informazioni utili e importanti, non saranno le uniche, perché nel corso di queste 2 ore abbiamo aggiornamenti sui tour dei nostri artisti preferiti, aggiornamenti sulle nostre notizie che sono rimaste lì da completare, perché poi sai, magari succedono
1: sì,
0: cose.
1: Sì, ci sono aggiornamenti, cose. Noi siamo pronti comunque. Io, oltre ad essere sottotitolata, sono anche pronta per queste 2 ore insieme.
0: Allora iniziamo.
1: Vai.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Claudio Baglioni, dagli il via, ma noi vogliamo parlarvi di una cosa molto importante, perché da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi, cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
1: Notino ti aspetta domenica a Palermo per vivere insieme la magica atmosfera di Radio Italia Live il concerto. Utilizzando il codice Notino potrai ottenere uno speciale sconto del 20% su una selezione di marchi.
0: Promo valida fino a domenica. Notino, today is yours. Feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e vai protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Il supermercato è in chiusura.
8: Abbiamo dimenticato l'acqua.
9: Vado io.
10: Sì, ma leggera, eh?
11: Poco poco sodio, mi raccomando.
10: Sì, però anche per i più piccoli.
9: Quindi, acqua Eva per tutti?
12: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.

0: aggiornamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
4: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
4: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
3: Buonanotte.
4: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
8: Il 28 giugno sul palco di Radio Italia Live Il Concerto arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.

0: L'ultimo singolo di Dolce Nera si chiama Epopea, lo abbiamo ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana. A proposito, ne ha parlato Dolce Nera in un'intervista di recente a TGCom.
1: Sì, sì, ha parlato delle strofe che sono frutto dei suoi studi sulle percussioni del sud del mondo e nella canzone c'è anche uno strumento musicale che è assolutamente immancabile quando si tratta di Dolce Nera, e cioè il pianoforte.
0: Assolutamente, tra l'altro poi ha detto che il brano racconta la voglia di viversi, di toccarsi per reagire al distacco digitale, che è una cosa che molti artisti in questo periodo, probabilmente dopo gli anni che abbiamo vissuto del distacco fisico reale.
1: Certo, ma poi insomma il momento storico in cui siamo veramente subissati da cose che riguardano i social network è un argomento che trattano in molti e lei non ha fatto eccezione. Ecco.
0: No, certo, ci sta. Poi è molto interessante questa cosa delle percussioni del sud del mondo.
1: Lo sapevo che saresti andato su quella cosa lì, lo so, è interessantissimo.
0: Un punto debole quello.
1: Lo so, era inevitabile. Sì, sì, sì. Adesso ascoltiamo Giorgio invece, Radio Italia solo musica italiana.

0: Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso nel nostro pomeriggio insieme. Non possiamo evitare di parlare dei mondiali, perché è una competizione unica nel suo genere. Tra l'altro il fatto che si svolga ogni 4 anni la rende ancora più speciale.
1: Certo, ma poi c'è un calciatore che sta veramente scrivendo la storia anche durante questo mondiale, perché diciamo che un bel pezzo di storia del calcio l'ha già scritta, e stiamo parlando di Leo Messi, che insomma sta facendo un mondiale pazzesco.
0: Sì, come tutte le cose che ha fatto calcisticamente in vita sua. Ieri ha compiuto 39 anni.
1: Hai capito?
0: Sta festeggiando in un modo incredibile, perché sì, questo mondiale è il protagonista assoluto.
1: Però mi ha colpito il fatto che è stata inaugurata una statua di Lionel Messi, che è la più alta del mondo, misura 26 metri, a Cutralcò,
0: sì,
1: in Argentina. Allora io mi sono chiesta, ma cosa vuol dire una delle statue di Leo Messi?
0: Perché ce ne sono altre. Pensa che questa statua supera di 5 metri il record della precedente, che era stata eretta a Calcutta un anno fa in India.
1: Sì, sì, l'hanno purtroppo dovuta smantellare perché c'era il vento molto forte. Sì. Quindi. Però io sono andata a vedere, sono 5 statue, okay, almeno le più famose, di Leo Messi in tutto il mondo. Io non so, però credo che tra le persone in vita, sì, lui sia quello con più statue in assoluto.
0: Credo che
1: abbia, sia un Guinness dei primati.
0: Più statue rispetto a molti leader politici attualmente in vita. Anzi, sicuramente ha più statue rispetto a qualsiasi leader politico.
1: Sì, perché poi mi viene in mente Garibaldi, forse ha più statue di lui, però insomma, non c'è più da un po' Garibaldi.
0: Sì,
1: bravo, bravo.
0: Però non ha le vie.
1: Aspetta,
0: ma è giovane ancora.
1: Dagli tempo, dagli tempo. No, in vita, secondo me gli dedicano una via in vita a lui. Vedi come va a finire questo mondiale, poi valutiamo.

0: Onda Bash per un milione su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senti Giuditta, quanto vale una tentazione?
0: E soprattutto chi ne pagherà le conseguenze?
1: L'ultimo appuntamento con Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, l'esperimento sociale firmato da Sky Original e condotto da Fabio Caressa.
0: 12 persone comuni, una giungla da attraversare con dei trekking faticosissimi e continue tentazioni che metteranno a rischio il montepremi di tutti.
1: Chi penserà a se stesso?
0: E chi al bene del gruppo?
1: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, questa sera alle 21.15 su Sky e in streaming su Now.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
11: È arrivata la compilation più calda dell'anno.

0: italiane dell'estate.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Allora, ritorniamo sul tema dei mondiali, perché è un tema molto interessante. Ci sono tante storie che coinvolgono un sacco di persone, soprattutto ogni paese ha le sue particolarità.
1: Sì, devo dire che qui su Radio Italia Solo Musica Italiana ci eravamo ripromessi di non parlarne così tanto all'inizio, perché sai che hanno escluso una squadra di una nazione.
0: Vabbè, ho capito, comunque... però non, cioè, va bene così, ne approfittiamo per scoprire nuove culture, esatto, e paesi un po' remoti, tipo Haiti.
1: Tipo Haiti.
0: Erano più di 50 anni che questa nazionale non partecipava ai mondiali, ma ci sono delle particolarità, purtroppo, dico, perché Haiti è uno stato che in questo momento soffre di una guerra civile, sì, e altre problematiche.
1: E quindi l'allenatore, il CT, Sébastien Migné, ha gestito la squadra in smart working.
0: Sì.
1: Come
0: si faceva come mandare le mail con le informazioni sui calciatori,
1: sì, no, ok, va bene, fin qua ci
0: video
1: sono.
0: Su WhatsApp
1: Football Manager, ok, sì. fin qua ci sono, sì, ci posso arrivare, sì. Ma durante la partita, cioè, con chi urlava?
0: Non lo so,
1: perché io la prima immagine che ho visualizzato è l'allenatore collegato da remoto con la
0: durante la partita è andato, perché comunque i mondiali sono in America, quindi lì si può andare. Non ha potuto fare la preparazione.
1: Ah, la preparazione.
0: Nei mesi,
1: perché sarebbe stato bello vederlo urlare, sì, da solo, chiuso dentro una stanza.
0: Ha
1: urlato dal vero.
0: Sì, sì, sì. Per i mondiali, sì, prima non è riuscito, però è molto curioso. Tant'è che sono stati eliminati su.
1: Ah, dici che forse è meglio non in smart working.
0: No.
1: Forse è meglio dal vero.
0: Cioè, proprio
1: vero,
0: come costruzione di un gruppo di lavoro, è meglio.
1: Ragionateci sopra. Sì, ragionateci, sì, sopra. Sì, sì,
2: sì. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, metti Radio Italia.

0: sto divertendo qui su Radio Italia sul Musica Italiana.
1: Dai,
0: vola il tempo quando ci si diverte. Io spero che vi stiate divertendo anche voi che ci state ascoltando. Beh, questa potrebbe essere una buona motivazione per rimanere qui.
1: Sì, fermi, perché c'è immobili. Un'altra ora per stare insieme. Sono le 17.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
2: Grandi Scuole!
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
4: Venezuela in ginocchio, doppia scossa di terremoto con magnitudo oltre 7, edifici crollati, centinaia le vittime, si scava tra le macerie, i dispersi sono oltre 10.000. Il sisma colpisce un paese nella fase più delicata della sua storia recente, scattano i soccorsi internazionali, Trump pronti ad aiutare, Tajani verifiche sugli italiani. Prove di riavvicinamento, Rubio spiega, ci lavoriamo, Trump è turbato non solo dall'Italia, con Tajani ho un buon rapporto, l'ambasciatore americano a Sky da Meloni, lavoro eccellente. Il nodo Hormuz, gli Stati

0: Uniti assicurano non ci sarà alcun pedaggio, si arena ancora il ritiro israeliano nel sud del Libano e il Brent scende a livelli pre-guerra. Alla Camera le celebrazioni solenni per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Mattarella, la carta ha assicurato stabilità alle istituzioni. Europa rovente per il caldo vicino a Parigi, trovato morto in auto un bimbo di 3 anni, vittime anche in Spagna. Salgono a 17 le città da bollino rosso nel nostro paese. Orrore in Versiglia, uomo uccide a fucilate la moglie e il figlio 24enne, poi attende i carabinieri. Mi preferisce morto anziché gay, denunciava il giovane. Ai mondiali le stelle cominciano a brillare, vittoria a Prodo ai 16esimi per Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica. Con i verdi e oro torna in campo Neymar.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, sulla 1 Milano-Napoli, in Emilia-Romagna, code su Bivia 1 a 22 Brennero-Modena, provenendo da Bologna verso Brennero, traffico intenso in direzione Milano. In Toscana, rallentamenti tra Bivio A1 variante, Sasso Marconi Nord, traffico intenso sempre in direzione Milano. In Toscana, sulla statale 67 Tosco-Romagnola, tratto chiuso prima di Montelupo Fiorentino e dopo l'incrocio Santa Maria in direzione incrocio Pisa, strada statale 1 Aurelia e strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In Sardegna, sulla statale 293 di Giba, c'è tratto chiuso, lavori in corso tra Vallermosa e l'incrocio Siliqua, strada statale 130 Iglesiente. Ancora in Sardegna, senso unico alternato tra Aggius e l'incrocio San Rocco, strada statale 672 Sassari Tempio. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, riduzione carreggiata tra Bagnaracala, Braiscilla, direzione sud. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora e ore.

0: Britti, oggi sono io su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di Steve Commissar.
1: Mi spieghi chi è?
0: È un podcaster, okay, di grande successo, attore, artista, truffatore.
1: Come?
0: È un truffatore.
1: Truffatore? Sì, ma sì, proprio di mestiere?
0: Sì, sì, sì, lui fa le truffe creative. Ad esempio, negli anni 90 aveva messo in vendita, pur dicendo proprio di essere un truffatore, aveva messo in vendita delle asciugatrici a energia solare. Ah. A praticamente $50.
1: Sì. E è andata bene questa.
0: Eh sì, un sacco di gente l'ha comprata. Era un filo da bucato.
1: Sì.
0: Che tu potevi. Beh, tecnicamente è un'asciugatrice a energia solare.
1: Scusami, sul brevetto. Assolutamente sì. Sul brevetto tu scrivi asciuga le cose con l'energia,
0: solare. Tecnicamente è anche tutto giusto. Comunque ce ne sono tantissime di truffe creative che sono state fatte negli anni. Quindi lui fondamentalmente non si è inventato niente. Si è inventato questo del filo da stendere. Però ce ne sono di più geniali ancora.
1: Sì, nella storia delle truffe, proprio negli anni 60, qualcuno offriva un nuovo prodotto che uccideva tutti gli scarafaggi. Garantito, tutti.
0: Lo compro.
1: Era un blocchetto di legno con un martello.
0: In che senso?
1: È che poi te li dovevi, ci dovevi pensare.
0: Ah, cioè dovevi pure tenerlo
1: mettere. Allora, è un po' violenta la pratica.
0: È una roba orribile.
1: La pratica è un po' violenta, non ve la descriverò, però potete immaginare il martello a cosa servisse.
0: Terrificante. Sì. Però secondo me, quando ti arrivano a casa delle cose così, poi alla fine fa il giro e diventa quasi divertente.
1: Ma
0: se non pensi che hai speso $50 per un filo del bucato.
1: Ora, su questo proverei a chiedere il rimborso. Se ne spendo 10, però mi faccio una risata.
0: Sì, sì. Ma poi il dubbio che io ho è soltanto uno. Uno che dice di essere un truffatore, no?
1: Sì.
0: Che mette in vendita una cosa, tu poi la compri.
1: Potrei farti degli esempi di persone. No, ok.
0: No. Perfetto. Va bene così.
1: E invece il mio dubbio, il secondo dubbio che voglio porre alla tua attenzione è: c'era il libretto di istruzioni?
0: Probabilmente sì. Ah, perché lui comunque è uno bravo, è un businessman.
1: No, giusto.
0: È un businessman.
1: Ma chiaro, tutto chiaro a posto,
0: dito nella piaga.

0: porta un posto e segna di sti nomi.
1: Rolls Royce, c'è Achille Lauro nel nostro pomeriggio su Radio Italia, solo musica italiana. Vogliamo parlarvi di una cosa importante, perché ci sono gesti che fanno la differenza, come la donazione di sangue e plasma, insostituibili alleati per affrontare interventi, terapie e malattie.
2: Ogni giorno oltre 1800 persone necessitano di trasfusioni e per garantire un flusso continuo di vita è importante donare periodicamente durante tutto l'anno, anche d'estate.
1: Bastano pochi minuti per regalare speranza a chi ha bisogno di nostro aiuto. Scopri la gioia di donare, visita il sito avis.it.
2: Avis Charity Partner di Radio Italia Live, il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Sicilia il 28 giugno al Foro Italico di Palermo.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

Giulio Gaber, il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live in Milano.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
8: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Attenzione prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
12: Notino, tutta la bellezza in un click.
13: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.

0: Fatti e buoni, Maneskin, Radio Italia, solo musica italiana. Te lo ricordi quel Sanremo, Giulita? Te li ricordi, Maneskin, tutti assieme?
1: Che bello, guarda, ce la faccio troppi
0: Ma guarda, non gli è andata male, cioè nel senso...
1: No, no, è andata bene a tutti, direi, sì, è evidente. Però sono sempre più insistenti, l'avrei sentite, le voci di una possibile reunion dei Maneskin, ma non in un posto e in un giorno a caso.
0: Dove, come?
1: Sul palco del prossimo Festival di Sanremo, quello del 2027, il primo di Stefano De Martino, no? E c'è un motivo.
0: Sì, c'è un 2+2 da fare. Fondamentalmente chi aiuterà nell'organizzazione, appunto dal punto di vista artistico, Stefano De Martino, il prossimo Festival del 2027, è Fabrizio Ferraguzzo. Fabrizio Ferraguzzo è il manager dei Maneskin.
1: Quindi insomma, cioè, voglio dire, no, Fabri, per favore, dai, su.
0: Allora, ci sono delle voci, adesso io non me la sento di dirlo con certezza, sicuramente sarebbe una cosa bella, importante.
1: Ma infatti noi non è che stiamo mettendo due mani avanti, ne stiamo mettendo quattro, le mie e le tue, e ci siamo limitati a dire quelle che sono, insomma, le voci di corridoio. Poi noi non diamo nessuna certezza,
0: e poi non vogliamo entrare nella privacy delle persone, nel lavoro delle persone, però insomma sarebbe bello vedere.
1: Sarebbe bellissimo.
0: Tutti insieme su quel palco come quella volta.
1: Fabrizio Ferraguzzo, Stefano De Martino, sarebbe bellissimo.
0: Te lo ricordi?
1: Me lo ricordo, ma vuoi sentirmi piangere di nuovo?
0: No, cioè, sì, per però favore. No adesso.
1: Ma come sì? Vabbè, senti, ascoltiamo Elettra Lamborghini, bam bam bambina.

0: appassionati dello spazio che sono all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana, ma anche appassionati di soldi.
1: Allora,
0: ascoltate con attenzione.
1: Sembra
0: soldi.
1: Difficile fare una connessione fra queste due cose.
0: Beh,
1: però
0: insomma,
1: gli appassionati sapranno sicuramente che la NASA ha scoperto due pianeti nuovi.
0: Sì.
1: Sono due pianeti di diamanti.
0: Bellissimo.
1: Cioè non è che ci sono i diamanti sopra, sono proprio diamanti.
0: Fatti di diamanti. Sono
1: sì,
0: interamente composti di diamanti, cioè carbonio cristallizzato, ci sono altissime temperature, quindi insomma è abbastanza difficile poi andarci con un razzo, anche perché sono a 41 anni luce, quello più vicino, però è anche grandino. È grandino,
1: tipo,
0: ha una massa 9 volte pari a quella, cioè 9 volte superiore a quella terrestre.
1: Un diamante grosso 9 volte
0: la Terra.
1: La Terra. E questa cosa come ci fa sentire?
0: Piccoli.
1: Piccoli.
0: Un po' sfigati.
1: Io lo vorrei vedere, onestamente, anche in foto.
0: Sì.
1: Sarebbe bello da vedere, ma credo che a questo punto il prezzo dei diamanti che abbiamo sulla Terra.
0: Ah, sarebbe carino.
1: Dai,
0: sarebbe non credo questo, però sarebbe carino andare lì e portare a casa un sassolino. Un sassetto.
1: Perché pensi già a queste cose? A parte che non è tuo,
0: piccolo,
1: che ne sai se ci sono gli alieni dei diamanti e non puoi andare a rubargli le cose.
0: Un sassino piccolo, ma che fastidio ti dà? Ma cosa? Cioè, 9 volte la Terra, un sassolino, mamma
1: ma
0: mia.
1: Ma poi te lo rivendi o lo indossi?
0: Lo rivendo.
1: Beh, ovvio,
0: chi se ne frega di indossare?
1: Allora
0: lo rivendo
1: sì, dai,
0: subito.
1: Andiamo a vedere.

0: l'ultima di Tommaso Paradiso, si chiama Agitare Coca-Cola, l'avete ascoltata a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Marco?
0: Sì?
1: Vorresti denti più bianchi, ma temi che un dentifricio con effetto sbiancante possa aumentare la sensibilità dentale?
0: Sì, ma da oggi c'è il nuovo Sensodyne Clinical White.
1: Utilizzato 2 volte al giorno, dona 2 toni di bianco in più in sole 8 settimane.
0: E allo stesso tempo protegge dalla sensibilità dentale.
1: Quindi denti più bianchi e protetti?
0: Sì, con il nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Jake, Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
6: Perché sono simpatico, giusto?
5: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
6: Effettivamente... dormire, vai.
5: Buonanotte.
6: Ma siete ancora qui?
5: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
12: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
13: In questa notte fantastica.
14: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa

0: festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
1: Ti porto via con me.
0: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
1: Sono un ragazzo fortunato.
0: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Pasta Ampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
5: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Pazzi, stupidi ragazzi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci occupiamo di estate, ci occupiamo di vacanze, andiamo nella tua Liguria.
0: Sì, la mia Liguria, io posso dirlo, ci tengo sempre a ripeterlo, posso dirlo perché sono ligure. A Santa Margherita Ligure c'è una nuova ordinanza che vieta l'utilizzo degli smartphone ai bagnini mentre sono in servizio.
1: Pare che molti bagnini fossero distratti nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, appunto a guardare lo smartphone, a stare al cellulare, che poi cosa Instagram?
0: Sì, perché TikTok. Effettivamente allora il lavoro del bagnino prevede di stare parecchie ore seduto a controllare il mare e posso capire che a uno venga magari in mente di distrarsi, però insomma il lavoro è importante quello che fanno loro, però c'è una cosa positiva,
1: ok,
0: che comunque non dovranno più

0: sistemare lettini ombrelloni, che è un lavoraccio, e non dovranno più farlo.
1: È vero, è una cosa positiva per loro, perché dovranno stare ancora più concentrati, sì, sui bagnanti, e questa è una cosa positiva anche per noi che, certo, siamo bagnanti, certo, appunto. Meno positiva per i gestori dei lidi.
0: Ho una domanda però.
1: Prego.
0: Se non possono usare lo smartphone, io quando lascio il numero di telefono al bagnino, dove se lo segnano?
1: Secondo te cosa fanno con lo smartphone?
0: Segnano i numeri di telefono delle tipe.
1: Allora. E se lo scriveranno su un pezzo di carta come si faceva una volta?
0: Ah, proprio all'antica.
1: Molto più bello. Poi vado a casa e ti scrivo dopo il lavoro, capito?
0: Romantico.
1: State italiana.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

Zan, la paranza Daniele Silvestri su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, sono Daniela Cappelletti. Il tempo di un caffè e poi passeremo 3 ore insieme. Mancano pochi secondi alle 18.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Venezuela in ginocchio, doppia scossa di terremoto con magnitudo oltre 7, edifici crollati, centinaia le vittime, si scava tra le macerie, i dispersi sono oltre 20.000. Scattano i soccorsi internazionali, dal Papa un primo aiuto da 100.000 euro, si muove anche la Casa Bianca, Farnesina, verifiche sugli italiani. Rubio al lavoro per ricucire lo strappo Stati Uniti-Italia, ci lavoriamo, dice, con Tajani ha un buon rapporto, Meloni ad Antibes per il vertice bilaterale con Macron. Gli Stati Uniti assicurano non ci sarà alcun pedaggio a Hormuz, altri 3 morti in Libano, mentre si arena ancora il ritiro israeliano e il Brent scende ai livelli pre-guerra. Alla Camera le celebrazioni solenni per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, Mattarella, la carta ha assicurato stabilità alle istituzioni. Il caldo squaglia l'Europa, temperature al

0: volo verso i 50 gradi, avvertono gli esperti. A Parigi muore un bambino di 3 anni, 17 città italiane da bollino rosso. Orrore in Versiglia, uomo uccide a fucilate la moglie e il figlio 24enne, poi attende i carabinieri. Mi preferisce morto anziché gay, denunciava il giovane. Ai mondiali le stelle cominciano a brillare, vittoria a Prodo ai 16esimi per Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica. Con i verde-oro torna in campo Neymar.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Disco.
1: Italo Disco, The Colors, su Radio Italia, solo musica italiana, questa non è Ibiza, è come dire un filo, ci eravamo anche accorti. Buona serata, bentrovate, bentrovati da parte mia, Daniela Cappelletti, come sempre, come ogni sera, siamo insieme fino alle 21. Fatemi subito salutare il mio cavaliere in regia, che è... è difficile. Stuzzichino, Stussi, grazie per queste due ore che passeremo insieme. Io vi do subito il contatto, il 331-995-0095, così iniziamo a chiacchierare un po' insieme. Come vi dicevo, abbiamo le nostre tre ore, no? Quindi potete dire un po' come va, che progetti avete magari già per il fine settimana che sta per iniziare. Non so se ve l'abbiamo detto, noi avremo una cosina da fare. Domani ci trasferiamo a Palermo, quindi saremo in diretta da là. E poi domenica sera finalmente ci sarà Radio Italia Live, il concerto appunto al Foro Italico di Palermo, e tutte le informazioni comunque le potete trovare agilmente sul nostro sito radioitalia.it, anche sui social di Radio Italia. Se avete dei dubbi, se sarete là con noi, questo io lo spero, potete insomma dare un occhio e capire come funziona la situazione.

Se no, chiaramente poi ci saranno tutti i modi per guardarci praticamente ovunque. Poi più tardi vi darò tutte le informazioni varie ed eventuali. Domanda del giorno, ma oramai da un po' di giorni: come siamo messi con la situazione caldo? So che Torino, Milano, ci sono anche proprio dei problemi energetici dovuti ai troppi condizionatori attaccati. Insomma, spero che vada tutto bene là fuori. Ci teniamo un po' al fresco anche con la musica di Radio Italia, solo musica italiana. Questa è Madame, si chiama Volevo Capire con Marracash.

0: capolavoro di Francesco De Gregori su Radio Italia, solo musica italiana, Rimmel, che è un accessorio di bellezza molto importante per noi donne. Chiamalo Rimmel, chiamalo mascara. Io so che però da Notino trovi i prodotti di bellezza proprio per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi, cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi. Notino ti aspetta domenica a Palermo per vivere insieme la magica atmosfera di Radio Italia Live, il concerto. E utilizzando il codice Notino potrai ottenere uno speciale sconto del 20% su una selezione di marchi. Promo valida fino a domenica. Notino, today is yours. Feel good.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
10: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa.

0: Tempo. Risparmia ora da Tedi e fino al 5 luglio. Tedi, un mondo di idee.
1: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, incanto.

0: incanto.
1: Beh, semplicemente incanto credo sia l'espressione giusta per quanto riguarda il tour di Tiziano Ferro, perché sta incantando davvero tutta Italia. E adesso si è preso una piccola pausa, ma parliamo di un paio di giorni appunto dal suo tour Stadi 26, di cui noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo la radio ufficiale. Poi martedì scorso, il 23, si è esibito al Maradona di Napoli e, a giudicare insomma dai contenuti pubblicati sui social, è ancora ferma quella serata. Tiziano Ferro ha raccontato così: decine di migliaia di cuori mi hanno stretto forte come durante l'abbraccio ad una vera grande amica, ineguagliabile Napoli mia. Beh, penso che suonare al Maradona con quel clima, con quell'affetto, sia qualcosa che rimanga impresso indelebile, no, nella testa di un artista. Sabato invece, il 27, Tiziano tornerà sul palco allo Stadio Olimpico di Roma, altro posticino, altra cosetta, no? Comunque, se volete più info su radioitalia.it trovate anche poi gli altri appuntamenti, che è inutile che ve li dico adesso, sono poi in due secondi ve li scordate. Andate lì, fate un salto e guardate un po' le date utili.

Come vorrei, c'è anche Vasco Rossi in questa serata su Radio Italia, solo musica italiana, ci siete voi al 331-995-0095. Per esempio faccio gli auguri a Marco perché compie 46 anni e scrivono: siamo in viaggio, vi stiamo ascoltando, sono Valentina, Martina e anche la cagnolina Morgana, che è un nome che mi piace tantissimo, anche per un animale tra le altre cose. E poi arriva un messaggio, non si firma questo amico o questa amica, un'amica, dice: tornata in Sicilia dopo mesi al nord solo per il concerto di Radio Italia a Palermo, non vediamo l'ora noi presenti tutti gli anni. Bravi, così si fa, noi vi aspettiamo già in realtà sabato per le prove, perché ci sono gli artisti, passeranno molti artisti eccetera, ma poi soprattutto domenica sera a partire dalle 20:40 sapete che si fa tutta la, si suona tutto lì, si suona tutto quello che si può.

Forno è la nuova delle bambole di Pezza su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa ho parlato del Radio Italia Live, il concerto di Palermo, e allora vuoi non dare dei dettagli tra poco? Chi sono io per non farlo? Però tra un attimo.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stile.

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
4: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai modem integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
3: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
4: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
3: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.

è uscito male. Come un tuono, Rose Villain insieme a Gue su Radio Italia, solo musica italiana. Ci siamo quasi, lo sapete, ve l'ho detto anche poco fa. Notino sta per presentare Radio Italia Live, il concerto, ovvero il più grande evento gratuito di musica live qua in Italia. La data è fra pochissimo, domenica 28 di giugno, saremo a Palermo al Foro Italico. Ci sarà questo palco enorme, mi dicono, perché mi mandano delle foto proprio adesso, alcune persone che si trovano lì, e ancora lo devo vedere. E comunque su quel palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, saliranno, questo è soltanto l'ordine alfabetico, Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, I Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Adesso però attenzione, perché questa è un'informazione importante che riguarda i Varchi. I Varchi apriranno alle ore 15 da piazza Tonnarazza, via Lincoln e via Cala, e ai Varchi ci si potrà presentare solo se in possesso di un titolo di accesso valido. Le modalità oramai le sapete, sapete anche che è tutto pieno, però insomma queste sono le modalità. Poi c'è il sito raditalia.it se avete dei dubbi. Lui ci sarà, l'ho detto prima, lo ascoltiamo con la nuova che si chiama Poesia.

0: Antonello Venditti compie 25 anni questa canzone, scusate 35 anni questa canzone del 1991. Benvenuti in Paradiso, appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana, mi fate impazzire, mi fate letteralmente volare, perché continuate a dirmi al 3319950095 è tutto pronto, è qua a Palermo per il concerto, foto, mi state rassicurando che è tutto ok, ma non avevo dubbi, però grazie per queste rassicurazioni, perché noi arriveremo poi nei prossimi giorni, sabato, quindi giusto che ci diciate delle cose, giusto. Abbiamo altre due ore da passare insieme, vi dico che sono le 19.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese con cieli pressoché sereni da nord a sud, clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi con rari sconfinamenti in pianura, lieve instabilità anche sul basso Tirreno, buono altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ringo Starr, i Pinguini Tattici Nucleari, buona serata su Radio Italia, solo musica italiana. Stavo guardando i mondiali di calcio, no? Poi vado in giro, guardo delle curiosità anche su dei calciatori. La Norvegia la stanno guardando tutti in tutto il mondo perché sta facendo uno show incredibile nel campo e fuori con i tifosi. E allora sono andata un po' a spulciare qual è la dieta, lo stile di vita di questo attaccante norvegese, che è uno dei più forti al mondo, che è Haaland. Spero di averlo detto giusto, ho anche sentito la pronuncia, ma non ne sono del tutto certa. Comunque lui è più in forma, ma questo è evidente, di quasi la totalità delle persone, grazie al modo in cui si prende cura del proprio corpo, come recupera dopo le partite e come gestisce la sua salute a lungo termine. Solo per dire, l'alimentazione, no? Lui mangia carne, ma come cuore e fegato, organi interni. Le uova da galline allevate all'aperto su terra naturale, miele grezzo locale, ovviamente non mangia cibi processati. Per quanto riguarda la sua salute psicofisica, anche legata al sonno, indossa degli occhiali con filtro per la luce blu 3 ore prima di andare a dormire. In questo modo lui protegge la produzione di melatonina. Ma la cosa più strana, mette un nastro sulla bocca durante la notte, si imbavaglia durante la notte per favorire la respirazione nasale, quindi evitare di respirare con la bocca, le apnee, eccetera eccetera. Cascasse il mondo, le 22:30 Haaland va, se ne va a dormire avendo messo 3 ore prima quegli occhiali là, quindi me li mette più o meno alle 19:30, quindi mangia gli organi con gli occhiali, perché cosa fai? Mangi prima delle 19:30. Comunque si espone poi alla luce naturale del sole appena sveglio, se non dovesse esserci, siccome poi vive a Manchester, ha questi pannelli a luce rossa per stimolare l'energia cellulare, capito? Questa è poco, proprio, vi sto dicendo proprio la base. Lui fa anche dei bagni di ghiaccio, delle saune praticamente tutti i giorni, poi 20 minuti al giorno esercizi per i flessori dell'anca, per l'inguine, i muscoli posteriori della coscia, respirazione durante gli allenamenti e di bassa moderata, una vita così. Ma forse è come lui solo Cristiano Ronaldo, io credo, ma il cerotto sulla bocca mentre dorme, guarda, è una roba che non riesco, provo anch'io stasera, dite che ho dei risultati.
1: Disco Italia. Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Adriano Celentano con Gelosia su Radio Italia, solo musica italiana. Manca pochissimo, 3 giorni per l'esattezza, perché il 28 giugno Spotify accende Palermo con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live, il concerto. Arriva Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J. Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live, il concerto su Spotify. Ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione. E allora scalda la voce.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
4: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal,
10: only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente.
11: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva tote bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
13: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
14: Quando ci fa sentire

0: 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.

cocktail d'amore, Mahmood, su Radio Italia, solo musica italiana. Dunque ieri al Teatro Argentina di Roma c'è stata la cerimonia dei Nastri d'Argento di quest'anno, no? E Mahmood, proprio lui, ha ricevuto il premio miglior canzone originale con il brano Le cose non dette, che è all'interno dell'omonimo film di Gabriele Muccino. Tra l'altro film bellissimo, se non l'avete visto ve lo consiglio caldamente. Si tratta tra l'altro del primo Nastro d'Argento della sua carriera, con il primo inedito scritto per un'opera cinematografica, quindi un record personale, direi. E fra i candidati c'era anche Dito nella piaga con Le brave ragazze, contenuta in Notte prima degli esami 3.0 di Fausto Brizzi. E il singolo, che tra l'altro è indisponibile in digitale dallo scorso 16 gennaio, è stato scritto da Marcello Grilli, da Mahmood, Alessandro Mahmood e da Paolo Buonvino, ed è stato prodotto e orchestrato proprio dal buon Buonvino. Scusate il gioco di parole. Subito c'è J-Ax con Hippie Ayo, però anche no.

La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Ha ragione Ligabue, sono sempre i sogni a dare forma al mondo. Siete nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Estate molte volte fa anche un po' rima con gossip, sotto l'ombrellone, parli del vicino, soprattutto se vai nello stesso stabilimento da tanto tempo. Ecco, facciamo finta che sia questa la situazione. Parliamo di uno dei tennisti più importanti al mondo, cioè di Carlos Alcaraz. Sarà ancora fermo per Wimbledon perché ha avuto questo brutto infortunio al polso, però si starebbe un po' consolando con un'artista, tra l'altro sua connazionale, spagnola anche lei, che conosciamo molto bene anche noi in Italia. Lei è Ana Mena e lei è una pop star famosissima in diverse parti del mondo. In Spagna è considerata veramente incredibilmente forte, ma anche qua da noi, ed è famosa per le sue collaborazioni estive qui per Fred De Palma, Rocco Hunt, ve la ricorderete, no? Alcaraz e Ana Mena sono stati avvistati insieme ospiti a un torneo di padel a Marbella, mi spa, poi pensa che caldo, Marbella, l'estate, giovani, insomma, una bella situazione, ecco. Loro due hanno trascorso diverso tempo sugli spalti, hanno chiacchierato, si sono scambiati degli sguardi in questo clima un po' rilassato, un po' complice. Diciamo che gli esperti di gossip, sì, esistono degli esperti di gossip, avevano già parlato di un loro presunto flirt, ma mai confermato. Accadeva però 3 anni fa, era il 2023. Vediamo se questa sarà l'estate giusta per loro due.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

ultimo con Romantica su Radio Italia, solo musica italiana. Una domanda: ma chi è che non vorrebbe risparmiare in bolletta e usare energia per fare quello che piace di più? Beh, allora da oggi ve lo dico, c'è una nuova offerta luce, Eon Ore per te. Ogni sera dalle 20 alle 23

0: sempre usare l'energia conviene di più per cucinare, guardare un film, fare le prove con la tua chitarra elettrica o semplicemente ricaricare i tuoi dispositivi. Così puoi vivere le tue serate con più energia e meno pensieri sulla bolletta. Scopri tutti i dettagli su eonenergia.com.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Il supermercato è in chiusura!
6: Abbiamo dimenticato l'acqua!
7: Vado io!
8: Sì, ma leggera, eh?
9: Poco poco sodio, mi raccomando!
8: Sì, però anche per i più piccoli!
7: Quindi, acqua Eva per tutti?
10: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
11: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
12: Notino, tutta la bellezza in un click. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Sky, scopri le offerte su sky.it.
13: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Ambiguità, così strafatta di coriandoli, la nuova delle vibrazioni su Radio Italia, solo musica italiana, ho detto è la nuova, perché c'è un motivo, a parte che effettivamente è uscita da poco, però c'è anche stata, è anche stata fatta un'analisi condotta sui gusti musicali degli utenti e hanno notato una cosa particolare, che a 33 anni si smette di ascoltare musica nuova. Succede questa cosa, è un fenomeno che hanno denominato taste freezing, cioè congelamento dei gusti, e il gusto musicale tenderebbe a stabilizzarsi proprio intorno a questa specifica età. Ciò non significa che poi si smette completamente di ascoltare delle novità, però si riduce progressivamente la voglia di esplorare nuovi artisti e nuovi generi, come se ci fosse un po' uno scollamento. A 33 anni si tornerebbe quindi alle canzoni a cui si è più affezionati, a cui sono associati dei ricordi precisi. La musica diventa meno scoperta e più come un rifugio emotivo, come un balsamo, no? Dove andare quando qualcosa magari ti turba e tu vai a risentire le tue canzoni che non ti tradiscono mai. E questo secondo me è un concetto verissimo, però è anche bello aprirsi al nuovo, no? Alle novità. Comunque noi qua sulla Italia, su Musica Italia, passiamo sia le canzoni un pochino più, come dire, storiche, che le canzoni nuove, quindi non avete nessun dubbio, ascoltate noi e siamo tutti a posto.

0: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Apnea con Emma su Radio Italia, solo musica italiana. È il momento di salutare Stuschino. Oh, ce l'ho fatta. Stussi, che è stato con me in regia in queste due ore. Tra poco accogliamo anche Mazzella. E io sono Daniela Cappelletti e sto con voi fino alle 21. Intanto sono le 8 e un minuto.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Bilaterale in Costa Azzurra fra Meloni e Macron. La premier dice: non abbiamo partecipato al conflitto in Iran. Da Rutte entusiastica ricostruzione. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 mettono in ginocchio il Venezuela. Il bilancio provvisorio è salito a 188 vittime. Poco fa si temono migliaia di dispersi. Netanyahu: non stiamo per ritirarci dal Libano, l'esercito ha piena libertà di azione. Marina Pasdaran: da Hormuz si passa solo col nostro ok. Alla Camera le celebrazioni solenni per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Mattarella dice: rendiamo onore ai padri costituenti. Il caldo ai massimi livelli in Gran Bretagna, picco storico di emergenze, 17 città italiane da bollino rosso, lunedì previsto il picco. La tragedia di Crans-Montana in Svizzera, una ragazza italiana sopravvissuta alla strage denuncia una porta di emergenza era chiusa con una catena. A Milano arrestato un 19enne per l'omicidio dell'interprete di 60 anni, ucciso nel suo appartamento, identificato grazie alle telecamere di sorveglianza. Mondiale di calcio, questa sera torna in campo la Germania che affronta l'Ecuador, mentre Curaçao, battendo la Costa d'Avorio, centrerebbe una storica qualificazione ai sedicesimi.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, sulla 1 Milano-Napoli in Toscana, code a tratti tra il Bivio 1 Complanare e Firenze Nord, il Bivio 1 Variante, il traffico è ancora piuttosto intenso in direzione Milano. In Lombardia, per quanto riguarda la statale 336 aeroporto Malpensa, perdita carico accidentale tra lo svincolo Legnano e il terminal 1 aeroporto Malpensa, direzione Milano. Toscana, statale 146 di Chianciano, rallentamenti causa incidente sull'incrocio di Chiusi. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel presso lo svincolo di Morano Castrovillari, direzione svincolo 2, raccordo di Reggio Calabria. In Lombardia, statale 38 dello Stelvio, c'è una frana presso l'incrocio Sondrio, direzione incrocio Trivio di Fuentes, strada statale 36 del Lago di Como. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi, non leggere, non scrivere messaggio al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Tommaso Paradiso, magari no, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, bentrovate, bentrovati da parte mia, Daniela Cappelletti, fino alle 9 di sera stiamo insieme. Oggi a Tommaso Paradiso facciamo gli auguri di compleanno perché il suo 43esimo giro intorno al sole, potrebbe dirlo così, no? Lui ha pubblicato su Instagram un carosello di foto per riassumere il suo 25-26 e ha scritto: figlia, disco, Sanremo, casa, tour, matrimonio, tour. Spiego. Figlia perché nell'aprile del 2025 è nata la piccola Anna, disco a novembre dello scorso anno è uscito Casa Paradiso, Sanremo perché come sappiamo adesso pochi mesi fa ha partecipato al suo primo festival di Sanremo, c'era stato da ospite prima, casa perché ha traslocato, tour ad aprile di quest'anno si è esibito nei palazzetti italiani, matrimonio perché giusto qualche giorno fa ha sposato la sua compagna storica Carolina Sansoni e tour di nuovo perché dal 14 luglio inizierà la tournée estiva. Per saperne di più c'è il nostro sito raditalia.it. Non so innamorare.

0: Ciao a tutti, io sono Irene Grandi, questa è Radio Italia, una buona estate, un buon sole, un buon caldo a tutti.
1: Ti credi ma non sai cosa è veramente importante.

0: Amici e amiche di Radio Italia, solo musica italiana, lo sapete, abbiamo un appuntamento fisso che però sta per raggiungere il suo termine. Stiamo parlando del gran finale di Money Road 2, Ogni tentazione ha un prezzo. Con noi, come sempre, il conduttore Fabio Caressa. Allora Fabio, come sta andando questa edizione?
1: Beh, sta andando che, come diciamo noi, non c'è giudizio, solo scelte e conseguenze, e i partecipanti stanno vivendo sulla loro pelle le conseguenze delle scelte che hanno fatto nei giorni passati. Questa è l'ultima puntata e le scelte che dovranno fare saranno veramente molto importanti. Dovranno decidere se pensare a se stessi o se pensare al gruppo, se pensare all'etica o pensare ai soldi, e arriveranno anche a dover decidere del destino dei loro compagni. È un finale che non vi lascerà delusi.
0: E in poche parole, se dovessi riassumere questa edizione di Money Road, quali sarebbero le parole che utilizzeresti?
1: Sorpresa, magari anche un po' di incoerenza, ma tanta sincerità.
0: E allora siamo curiosissimi di capire come finirà questa edizione di Money Road 2, Ogni tentazione ha un prezzo. Per saperlo, questa sera alle 21:15 su Sky e in streaming su Now. Noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo radio partner. Grazie mille a Fabio Caressa per tutte queste interviste.

0: In negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
2: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Quando

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

sabato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

0: Malika Ayan, una possibilità su Radio Italia solo musica italiana. Benvenuto Andrea Mazzella alla parte tecnica, già da una mezz'oretta si è accomodato. Sapete che io sono gattara e mi piacciono i gatti, siete in tanti anche tutti i giorni a mandare le foto dei vostri amici, scusate il gioco di parole, però comunicare con i gatti a volte può sembrare un'impresa disperata. Tu parli, lo sai come fanno, e loro guardano altrove, provi a chiamarli perché è ora di cena e quelli fanno finta di nulla, li sgridi e appena ti giri ricominciano a fare quello che stavano facendo, insomma sembra che si rinfreghino un pochettino, eh? Però negli anni si è capito che il problema non sono loro che semplicemente si esprimono in una maniera diversa, ma siamo noi, perché non riusciamo a parlare in modo efficace con loro. Allora, c'è un modo in realtà molto semplice per stabilire un contatto ed è il cosiddetto slow blink, è una parola, un'espressione inglese, in pratica è questo: bisogna sbattere lentamente le palpebre e stringere lo sguardo guardandoli alla nostra volta negli occhi, distogliendolo però subito dopo che abbiamo incrociato quello del gatto. Quindi è proprio solo un socchiudere le palpebre e poi guardandoli e poi basta, così. I felini interpretano questo gesto come un segnale di relax, un modo proprio per dire è tutto ok, va bene. Lo usano anche per comunicare tra di loro, se ci fate caso questa cosa accade. Io sapevo che era anche un modo per i gatti come per noi un bacio, no? La stessa cosa che per noi vale un bacio, per loro è chiudere gli occhi, socchiuderli in questa maniera sorniona. Provateci, poi mi fate sapere.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

dagli torto Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale, è vero, però noi qua ce l'abbiamo, fino alle 21 state insieme a me, Daniela Cappelletti, quindi se vi va state lì.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici

0: di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
2: In questa notte fantastica.
3: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
4: Ti porto
3: è il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
3: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200€ tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
9: Perché sono simpatico, giusto?
8: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
9: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
8: Buonanotte.
9: Ma siete ancora qui?
8: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49€, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89€. Lidl, vale davvero.
12: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.

White Girl Wasted, che bomba questa di Anna su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata da Daniela Cappelletti. Abbiamo ancora una decina di minuti da trascorrere insieme, vi parlo proprio di lei. Tra le altre cose, Anna, sono 2 anni che l'artista femminile più ascoltata in Italia, di con motivo ci sarà, e adesso è pronta a portare la sua nuova musica dal vivo. Anna ha annunciato questo nuovo tour nei Palazzetti, che è una serie di concerti, saranno in programma tra novembre e dicembre, quindi c'è ancora un po' di tempo, poi essendo i Palazzetti appunto sarà indoor. Il primo appuntamento in assoluto è previsto il 28 di novembre a Pesaro. Ovviamente sul nostro sito radioitalia.it trovate tutti gli altri appuntamenti, così potete sbirciare. E Anna presenterà dal vivo Million Dollar Babe, che è proprio il suo nuovo e secondo disco, non è ancora uscito, uscirà tra non molto, il 10 di luglio, e appunto noi l'aspettiamo dal vivo, sarà sicuramente bello rivederla sul palco. Subito su Radio Italia, solo musica italiana, anche Gianna Nannini con Sei nell'anima.

0: più.
1: Berlino, Ernia su Radio Italia, solo musica italiana, e siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento nel giovedì sera. Ci ritroviamo domani sempre tra le 18 e le 21 insieme a me, Daniela Cappelletti. Saluto Andrea Mazzella che è stato con me alla regia per l'ultima oretta, e niente, vi auguro una buona serata e una buona giornata domani. Ci sentiamo appunto alle 18 su Radio Italia, solo musica italiana, pochi secondi alle 21. Ciao.

carta bianca per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare chi è finita. Nuvole che passano e scaricano più.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, tutta la bellezza in un click. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
6: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ho un'idea.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao a tutti, sono Angelina Mango. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva tote bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
4: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Bilaterale in Costa Azzurra tra Meloni e Macron, la premier dice non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, da Rutte entusiastica ricostruzione. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 mettono in ginocchio il Venezuela, il bilancio provvisorio è salito a 188 vittime e si temono migliaia di dispersi. Netanyahu, non stiamo per ritirarci dal Libano, IDF a piena libertà di azione, Marina Pasdaran, da Hormuz si passa solo col nostro ok. Alla Camera le celebrazioni solenni per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, Mattarella, rendiamo onore ai padri costituenti. Caldo ai massimi livelli in Gran Bretagna, picco storico di emergenze, 17 città italiane da bollino rosso, lunedì previsto il picco. Tragedia di Cromontana, una ragazza italiana sopravvissuta alla strage denuncia, una porta di emergenza era chiusa con una catena. Sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia dopo due settimane, disposti arresti domiciliari per la madre, il compagno e il nonno. Mondiali questa sera, torna in campo la Germania che affronta l'Ecuador, mentre Curaçao, battendo la Costa d'Avorio, centrerebbe una storica qualificazione sedicesimi.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore di su.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: qui fa molto caldo, si suda.
1: Però per fortuna c'è Radio Italia e io naturalmente sono Tiziano Ferro, l'ascolto è un po' meglio, devo dire, quindi spero che anche per voi quest'estate sia ottima. Ciao da Tiziano, ciao.

0: Amore, poi il mutuo?
1: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
3: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Spero.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: Bambina.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Perché mi piaci in ogni modo.

0: domenica.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona due toni di bianco in più dopo 8 settimane.

0: alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Trony. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Thank you.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in venerdì 26 giugno 2026. L'infermiere sgrida il cafone e si becca un cartone. Una nuova aggressione al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Un infermiere infatti è stato colpito al volto da un paziente, evidentemente impaziente e cafonazzo. 21 i giorni di prognosi. Secondo una prima ricostruzione, il paziente in osservazione per un dolore toracico stava effettuando una videochiamata riprendendo il personale in servizio. L'infermiere a quel punto ha chiesto di interrompere la registrazione a tutela della privacy di operatori e utenti, come previsto dai regolamenti interni e anche dell'educazione. Alla richiesta è seguita una reazione spropositata e violenta. Il paziente avrebbe inseguito l'infermiere e lo avrebbe colpito con uno schiaffone al volto. Dopo essere stato medicato, l'infermiere ha sporto denuncia alla polizia. Un treno bloccato a Milano per ore con 200 persone a bordo senza aria condizionata. Un autentico inferno. I passeggeri poi sono stati trasferiti su un altro convoglio. Sì, ma poi. Condanna definitiva a proposito di treni per la strage ferroviaria di Viareggio. 32 morti, 130 feriti nel 2009. 5 anni di gabbia Moretti, ex amministratore delegato delle ferrovie, altre condanne. Moretti a questo punto andrà al gabbio. Violento terremoto, 7.5 gradi in Venezuela, a Caracas.

0: Caracas sono crollati edifici, un autentico disastro, una strage, i dispersi potrebbero essere addirittura 25.000. Non risultano vittime italiane, lo dice, lo assicura il ministro degli esteri italiani, che però precisa le verifiche sui connazionali continuano. La Meloni dice sono in continuo contatto con la Farnesina. AFA assassina, un bimbo di 3 anni morto in auto in Francia, 212 morti in Spagna. Il caldo è pazzesco e prosegue. E in Italia sono a go-go, uno dopo l'altro, i bullini rossi. C'è davvero un caldo feroce e atroce. Macron rivela, è stata fermata una nave flotta d'ombra russa, una petroliera al largo della Sicilia. Poi Macron ha ricevuto la Meloni ad Antibes per uno dei tanti summit internazionali. L'UNICEF segnala che ci sono 38.000 bimbi morti, vittime delle guerre, uccisi, rapiti, massacrati, martoriati nel 2025. Le guerre, nonostante tutti facciamo la pace di qua, facciamo la pace di là. Beh, le guerre continuano in Medio Oriente e tra Russia ed Ucraina. Dice Ilona Staller: oggi ho un bellissimo rapporto con mio figlio Ludwig, ma non è stato facile recuperare il nostro legame dopo anni di battaglie giudiziarie. Ilona, l'importante è che adesso c'è una vera paciona. Lo sport, motori al massimo nel weekend, l'automobilismo, Formula 1, alto rischio per il gran caldo allo Spielberg per il Gran Premio d'Austria, la federazione fa scattare misure speciali. Dice Russell della Mercedes, la Ferrari si è avvicinata, fa paura adesso. Nel mondiale per adesso c'è ancora Kimi Antonelli in testa, ma Hamilton con la rossa si sta facendo strada alle spalle. Dai Lewis, dicono i tifosi delle rosse. Motociclismo, motomondiale ad Assen in Olanda, è uno dei classiconi delle due ruote. Pecco Bagnaia intanto ha firmato un contratto da 4 anni con l'Aprilia, lascia la Ducati, e Bezzecchi, che comanda il mondiale, dice: voglio migliorare anche come uomo. Marco è al comando, ha 8 punti di vantaggio su Martin. Dopo l'Olanda ci sarà a luglio il Gran Premio della Germania. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un campionato mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Gusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese con cieli pressoché sereni da nord a sud, clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento come di consueto sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure, qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Buono altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buona notte oppure buon ascolto. Con Radio Italia solo musica italiana.

e paghi due. Acquista tre prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

le arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un secondo da

0: lasciato con te.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.